0: prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
1: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
12: Listen, dear, I realize that you've been hurt deeply because I've been there. But regardless to who, what, why, when, and where,
13: what I am is what
12: we're all precious in His sight. And a rose is still and always will be a rose.

0: ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte, sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Chianocco-Susa Est in direzione di Bardonecchia. In Lombardia, sul tratto urbano milanese della A4, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Viale Certosa e lo svincolo di Pero in direzione di Torino. Sulla 8 dei Laghi, tra le ore 22 e le ore 5, chiusura del tratto Busto Arsizio-Castronno in direzione di Varese. Sulla 7 Milano-Genova, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Bereguardo-Binasco nelle due direzioni, sia verso Genova sia in direzione di Milano. Per la stessa autostrada 7, sempre tra le 22 e le 6, chiusura anche del tratto Vignole-Borbera-Roncoscrivia in direzione di Genova. Sulla 22 del Brennero, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra le uscite di Trento Sud e di Trento Nord in direzione del Brennero, chiuso contestualmente l'ingresso autostradale di Trento Centro per le due direzioni. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra le ore 23 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Pra verso Genova. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Nel Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, tra le 22 e le 6, chiusura del bivio che immette sulla Milano-Venezia per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia. E sulla Milano-Venezia, tra le ore 21 e le ore 6, chiuso il casello di Verona Est per uscire dall'autostrada per le provenienze da Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: σου.
1: RVL Disco Night. RVL Disco Night.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ma stiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo.
2: Di santa ragione.

0: Evo 7 Kairos. Le Volvo SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo, per tutta l'estate RBL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RBL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 4 settembre 2026 è il 247esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.39 e tramonta alle 19.39. I santi del giorno sono Santa Rosalia e San Mosè. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 settembre del 1781 un gruppo di 44 coloni spagnoli fonda la città di Los Angeles. Nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1900 in Italia entra in vigore la Convenzione dell'AIA sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce l'uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi. E il 4 settembre del 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google Inc. nel garage di una villetta in Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley californiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 settembre del 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua 7ª medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco e il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino. E nel 1977 Francesco Moser a San Cristobal in Venezuela vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 settembre del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 1982 Claudio Baglioni è in cima alle classifiche con Avrai. E nel 1996 Eros Ramazzotti vince il Festival Bar con Più Bella Cosa. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 64 anni il conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano Amadeus. Spegne 52 candeline la cantautrice, chitarrista e compositrice italiana Carmen Consoli. 45 candeline sulla torta della cantautrice, ballerina, attrice e imprenditrice statunitense, vincitrice di 35 Grammy Awards, Beyoncé. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 settembre 2006 di Giacinto Facchetti, una leggenda interista, prima da giocatore, poi da dirigente e presidente. E nel 2007 ci lasciava invece il conduttore televisivo e imitatore italiano Gigi Sabani. E il proverbio del giorno è: all'umiltà, felicità, all'orgoglio, calamità.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Stava entrando in Italia dal Vallese senza dichiarare gioielli e orologi di lusso per 2 milioni di euro, ma la finanza l'ha scoperta. Si tratta di una donna che per estinguere la violazione ha pagato 600.000 euro. Ticino, il membro del governo cantonale Claudio Zali della Lega dei Ticinesi, indagato per reati contro l'integrità sessuale. Sentita come testimone una donna trovata poi morta nel lago di Lugano. Revocata a Crevoladossola l'ordinanza di bollitura dell'acqua nelle frazioni di Caldo e Preglia. Le ultime analisi hanno dato parere positivo. Trasporto pubblico scolastico gratuito per chi abita nelle frazioni di Stresa. Lo ha deciso la nuova amministrazione comunale.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per venerdì 4 settembre, soleggiato con temperature tra 18 e 31 gradi. La tendenza per il fine settimana, prevalenza di bel tempo sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle
0: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
0: te le regala RVL, la radio. Anche d'estate.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per avviarci al fine settimana. Ariete, ascoltate il vostro bisogno di prendervi una pausa e lasciatevi lo spazio per riflettere senza forzarvi a reagire subito. Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni pratiche, magari una visita in banca o in posta si rivelerà più importante del previsto. Toro, se aspettate di sentirvi pronti, resterete fermi per sempre. Partite e aggiustate il tiro strada facendo piuttosto. La vera crescita avviene mentre si cammina, non prima di partire. Gemelli, la lunga giornata può regalare oggi una buona energia mentale. Delle questioni risolte vanno affrontate il prima possibile. Nel lavoro è fondamentale evitare le scelte impulsive. Cancro. Chi è in coppia deve agire con coraggio accanto al partner. I single possono ritrovare la stabilità insieme alla propria famiglia. Nella sfera lavorativa bisogna mettere a punto una nuova strategia. Leone. I cuori solitari devono seguire il proprio istinto. Chi ha una relazione deve cercare di mantenere la calma. I troppi impegni potrebbero farvi perdere la concentrazione. Fate meno e meglio. Vergine. Delle emozioni molto intense possono essere vissute con una nuova conoscenza. Chi è solo da tempo però ha molta più ansia nel rapportarsi con una nuova persona. Conviene procedere con calma, anche nel lavoro. Bilancia. Chi cerca l'amore può avere delle sensazioni intense con una persona conosciuta da poco. Una rivelazione importante può creare malumori con il partner invece. Nel lavoro affrontate i problemi con lucidità. Scorpione. Per la sfera sentimentale è tempo di grandi chiarimenti. Finalmente i single possono fare tante nuove conquiste. Con fiducia è possibile proseguire nell'ambito lavorativo. Sagittario. Alcune polemiche vanno gestite con molta calma. Chi ha affrontato una crisi può ritrovare la tranquillità. Nel lavoro, se riuscirete a organizzare con pragmatismo tutti gli impegni, ne verrete a capo facilmente. Capricorno. Possono riemergere vecchie malinconie e rovinarvi la giornata oggi. Chi è in coppia può vivere dei momenti di leggerezza insieme alla propria dolce metà. Dopo tanto lavoro è il momento giusto per avere un po' di riposo. Acquario. Chi ha una relazione di vecchia data ha dei dubbi da risolvere. Un cambiamento improvviso può creare dei malumori. Nel lavoro ci sono delle buone occasioni per rimettersi in gioco. Pesci. Con il partner è possibile vivere un momento emozionante. Delle incomprensioni possono far allontanare invece la famiglia di origine. Con energia e determinazione è possibile affrontare ogni sfida nella sfera professionale. Oggi vi saluto con questo aforisma. La prima vittima della guerra è la verità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL Disco Night. RVL.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere, sei su RVL la radio.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 4 settembre. Alla mostra del cinema di Venezia, Gerda Taro torna al centro dello sguardo. La ragazza con la Leica, il film di Alina Marazzi tratto dal romanzo di Elena Janecek, vincitore del premio Strega, ha aperto la sezione Orizzonti. Tra finzione, materiali e documentari, racconta la fotografa compagna di Robert Capa, morta nel 1937 durante la guerra civile spagnola. E a lungo ricordata come la prima donna a essere caduta sul campo di battaglia. A Venezia Marazzi ha spiegato come la lettura del libro abbia dato forma al progetto. Ascoltiamola.
3: È stata la lettura del romanzo che mi ha restituito appunto la complessità, la contemporaneità anche di questa figura femminile. Il romanzo già è costruito intrecciando diversi piani temporali, intrecciando narrazione con documentazione storica, e questo ha risuonato particolarmente in me, appunto mi ha fatto immaginare un certo tipo di film che poi sono riuscita a realizzare.
2: 10 anni dopo la prima edizione torna SNS Swan a Legend, il volume curato da Matteo Salamon sulle imbarcazioni disegnate dallo studio americano Sparkman & Stephens e costruite dal cantiere finlandese Nautor tra il 1967 e la fine anni 80. Non una semplice ristampa, ma un'edizione ampliata con nuovi contenuti, disegni e schede dedicati a 15 modelli per gli appassionati. Un archivio tecnico e umano di barche diventate una vera e propria icona della vela. Sentiamo allora Salamon.
4: È un libro che raccoglie la storia del cantiere fin dal giorno della sua nascita, poi illustro ciascuno dei 15 modelli di barche nel dettaglio, il che vuol dire che pubblico tutti i disegni, e poi c'è tutta una parte tecnica che è la parte che forse mi ha divertito di più, che spiega nel dettaglio perché queste barche sono così straordinarie.
2: In chiusura parliamo di musica e memoria all'Aquila. Sabato 5 e domenica 6 settembre torna il jazz italiano per le terre del sisma. La 12ª edizione, intitolata Riflessi, porterà oltre 300 musicisti in più di 20 luoghi del centro storico, nell'anno in cui la città è capitale italiana della cultura. In programma concerti, produzioni originali, incontri e laboratori, gran parte degli appuntamenti sarà a ingresso libero. Tra i protagonisti l'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori, Ada Montellanico, Rosario Giuliani, Rita Marcotulli e nella giornata conclusiva Fabrizio Bosso, Giuliano Oliver Mazzariello e i Patagarri. E con questo è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.
5: Buongiorno, siamo venerdì, il 4 di settembre, pre-weekend, qualche ora. Volevate questo fine settimana, il 1° di settembre? Avete già nostalgia delle partenze, delle vacanze, di quello che avete fatto magari ad agosto? Siete pronti a partire nei prossimi giorni? E questa è sicuramente una bella notizia. Vabbè, condividete tutti questi sentiment con noi che chiudiamo la settimana fin dalle prime ore del mattino con RVL la radio e con Moira. 0323 55 21 24, i social di RVL la radio, il nostro sito con tutte le info, e un weekend che sta per arrivare, anche con Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Lauro con la città degli angeli. Vabbè, a proposito di Achille Lauro, ormai mondo della moda go go, collection, capsule, potremmo dire anche per lui, e sicuramente un'altra avventura con questo suo marchio legato alla moda, con quello che stavo leggendo qualche giorno fa, insomma, dove lui ha deciso di rimettere

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: diciamo.
1: Madonna con Hollywood con RBL la radio. L'ondata di calore nelle Alpi sta modificando la vita delle marmotte che rinunciano al gioco. Lo ha indicato uno studio condotto in un'area di ricerca vicino ad Aosta, nel Parco Nazionale Gran Paradiso. La ricerca è importantissima, riguarda le marmotte e soprattutto la loro vita. I dati sono quelli raccolti nell'ambito del progetto di ricerca di lungo periodo su questi animali, attivo dal 2006. Tra giugno 2023 e giugno 2025 i ricercatori hanno osservato 83 marmotte appartenenti a 14 gruppi familiari per 189 ore di osservazione, registrando più di 600 interazioni sociali. Il risultato è particolarmente evidente per il gioco, un comportamento soprattutto legato ai più giovani. L'attività raggiunge il massimo intorno ai 13 gradi, poco meno, e diminuisce rapidamente con l'aumentare della temperatura fino a diventare quasi nulla, oltre i 21 gradi, e si stancano anche loro.

Viva la vita, canta Francesco Gabbani. Viva le marmotte, che però sono state studiate, fanno capire che il caldo influisce su tutti. Questo dato ha assunto un significato particolare, perché il gioco nelle marmotte alpine non è semplicemente un'attività ricreativa. Coinvolge soprattutto i giovani e contribuisce allo sviluppo delle loro competenze motorie e sociali. Una riduzione prolungata potrebbe quindi avere conseguenze che vanno oltre la risposta immediata al caldo, arrivando magari anche a influenzare lo sviluppo degli individui e comportamenti importanti nella vita adulta, come la difesa del territorio e la riproduzione. La ricerca ha evidenziato un effetto del cambiamento climatico precoce poco visibile. L'aumento delle temperature può infatti modificare il modo in cui gli animali utilizzano il proprio tempo, interagiscono tra loro prima ancora di produrre effetti evidenti sulla sopravvivenza, sulla riproduzione o sulla consistenza delle popolazioni. Olivia Dean, Baby Steps.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
3: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento. Una strategia diversificata e mai piatta. La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Secondo te siamo maledette?
19: No.
17: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: Super Trailers.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
17: Il premio Oscar Angelina Jolie.
23: Ho il risultato della sua biopsia.
17: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
17: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
17: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Super Trailers.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
15: Super Trailers.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
31: odio questa notte.
30: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
29: Ali.
30: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Super Trailers,
32: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
33: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
34: Penso che non sia semplicemente una macchina.
32: Può un vuoto essere colmato?
34: Rimandalo indietro.
35: Te lo fa ricordare ogni giorno.
32: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
34: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
32: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
15: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Magnetic on the Bausa, canzone dell'estate 2026, vabbè ce ne sono tante che hanno fatto la nostra colonna sonora, ma noi vogliamo vivere non solo di musica, anche di informazioni. Dalle mostre al cinema, partecipare con frequenza ad eventi culturali potrebbe rallentare l'invecchiamento. Uno studio mostra che un anziano molto assiduo nel partecipare a eventi e attività culturali risulta avere un organismo mediamente di 3 anni più giovane rispetto al coetaneo che non prende parte a questi eventi. La partecipazione culturale, come andare a cinema, musei, teatri, è stata associata a migliori risultati in termini di salute e maggiore benessere tra gli anziani. I ricercatori hanno quindi esaminato direttamente la relazione tra partecipazione culturale e invecchiamento, raccogliendo dati su diversi parametri fisiologici: la pressione differenziale, la sanguigna, la concentrazione di emoglobina, l'emoglobina glicata, il colesterolo, la massa corporea, la forza di presa e la velocità di deambulazione. Tutto questo non fa pensare solo a un check-up, è altro.

parliamo di cose da fare che ci rendono giovani, attivi e felici. I ricercatori hanno usato i dati che abbiamo detto prima per calcolare un punteggio complessivo di invecchiamento. Ogni partecipante poi è riferito la frequenza di partecipazione a diversi eventi culturali. Quindi i partecipanti hanno indicato il livello di partecipazione su una scala da 0 a 5 e hanno ottenuto un punteggio. Lo studio ha rilevato che quelli che mostravano un alto livello di coinvolgimento culturale avevano un'età fisiologica di 3 anni in meno rispetto a quelli che mostravano un livello inferiore di coinvolgimento culturale. Un'analisi ha rilevato che un punto in più nel punteggio di coinvolgimento culturale si associa ad un'età fisiologica inferiore, insomma un 31 giorni in meno. Il coinvolgimento culturale potrebbe frenare l'invecchiamento rafforzando le relazioni sociali, promuovere stili di vita più sani e migliorare la salute mentale. Pensateci.

0: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Da lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Noi ci siamo.
12: Per tutta l'estate RVL.
13: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
13: RVL la radio.
12: Te le suoniamo di santa ragione.

0: De Palma, Anita De Miskill, La testa gira, continua a essere uno di quelli che fa girare e volteggiare tutti quanti, e anche in questa fine estate. Attenzione però, La testa gira se bevi troppo. Dopo 7 anni di completa sobrietà, anche Brad Pitt ha ripreso a bere in modo moderato e lo ha detto recentemente in un'intervista. Ha sottolineato di essere passato dall'astinenza totale a un consumo molto più controllato e limitato. Posso bere qualche bicchiere di vino, ma non posso esagerare, devo mantenere un comportamento professionale. In un'altra intervista anni fa aveva detto che non riusciva a ricordare un giorno da quando aveva lasciato il college senza bere o fumare marijuana o qualcos'altro. Aggiunse anche che la sua passione per il vino era andata troppo oltre. Nel 2019 disse di aver frequentato per 1 anno e mezzo un gruppo di recupero per alcolisti anonimi, mentre nel 2020 ringraziò pubblicamente Bradley Cooper per averlo aiutato a diventare sobrio. Non esagerare.
1: Salida del vuelo con destino a

0: posso niente solo.
1: Alla testa che gira, ai viaggi che vanno avanti, alla voglia di weekend e magari di festeggiare, un viaggetto con una colonna sonora niente male ci sta, magari anche un drink da qualche parte. E come stavo leggendo qualche tempo fa, uno dei drink più in voga ormai in tutto il mondo è lo spritz, che ha superato anche i confini nazionali e che è amato soprattutto dagli americani, che lo bevono con qualsiasi roba. Noi siamo quelli dell'aperitivo con lo spritz, loro lo vanno ad abbinare in una cena, un primo, una pizza, di tutto di più. Vabbè, avete già scelto il vostro drink preferito? Non avete a che fare con drink perché siete analcolici e quindi non ve ne può fregare di meno? Ci sono anche quelli analcolici. L'importante è brindare, ma noi brindiamo con un successo di quest'estate, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: e in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle, è la tua radio preferita, RVL la radio.

Giselle, Dimanche Midi File, è l'arrivo della domenica così bella e raffinata che ci fa pensare. Questa canzone fa pensare veramente alla colazione della domenica, all'andare avanti in modo molto tranquillo, slow, a bersi magari due cappuccini, a fare la scorta di brioche. La Mattel rende omaggio a Whitney Houston e le dedica una Barbie. La nuova bambola fa parte della collezione della linea Signature, ispirata al celebre look del video I Wanna Dance With Somebody, singolo di 40 anni fa. La Barbie di Whitney Houston indossa un abito viola con scarpe colorate e un microfono con supporto. È stata disegnata in collaborazione con la cognata e manager della cantante. Lei, ricordiamo che è scomparsa a 48 anni. La bambola è stata presentata in occasione di quello che sarebbe stato il 63esimo compleanno e durante la quinta edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Foundation per celebrare ogni anno la nascita della

la piaga con Businessman. Parliamo ancora della grande Whitney Houston, parliamo di una bambola particolare dedicata a Whitney e di quello che potrebbe essere caccia alla bambola per i collezionisti. In aggiunta alla Barbie, però, collezionismo anche per la musica, perché è uscita Whitney, raccolta celebrativa che ha riunito tutti i suoi 11 singoli arrivati al numero 1 della classifica Billboard Hot 100. Oltre al 40° anniversario dall'uscita di I Wanna Dance With Somebody, l'anno prossimo ricordiamo che ricorre il 35° anniversario del film Guardia del Corpo Bodyguard, diretto da Mick Jackson, con protagonisti Whitney Houston e Kevin Costner. E ricordiamo la mitica I Will Always Love You, però attenzione, nell'originale di Dolly Parton, quindi ricordiamo queste super qui.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, ancora traffico intenso con rallentamenti sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Legnano in direzione Varese. Trafficata anche la Milano Meda con coda a tratti tra la tangenziale nord e Varedo verso Meda. Regolare il traffico sul resto della rete viaria della Lombardia. Sulla 8 Milano Varese questa notte è chiuso il tratto tra Bussarsizio e Castronno verso Varese dalle ore 21 alle ore 5. Altri lavori sono previsti sulla 4 Milano Venezia tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino, sempre dalle 21 alle 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di

0: etichetta. Fai la scelta giusta.
1: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RVL La Radio.

sei con Ligabue, con RBL e la radio. Praiano, il borgo più bello del mondo secondo Condé Nast Traveler. La rivista americana di viaggi ha posizionato questo comune al primo posto nella top 20 delle località più interessanti per i viaggiatori, accanto a destinazioni di tutto il mondo. Sì, perché poi se ne vanno in Giappone, in Ecuador. La rivista ha raccolto Praiano con alcuni degli elementi caratteristici: le sue spiagge, le maioliche, il patrimonio culturale, il paesaggio. Un'attenzione particolare viene riservata alla possibilità di vivere la costa d'Amalfi in una dimensione più raccolta, lontana dalla pressione delle località più note. Praiano quindi entra in questa super selezione. Un riconoscimento importante per Praiano e la costa d'Amalfi, dicono dal distretto turistico. Fa piacere soprattutto perché la rivista ha scelto di mettere in evidenza aspetti che fanno parte dell'identità del borgo e restituiscono un'immagine della costa meno scontata. La mettiamo negli itinerari? Oh,

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per avviarci al fine settimana. Ariete, ascoltate il vostro bisogno di prendervi una pausa e lasciatevi lo spazio per riflettere senza forzarvi a reagire subito. Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni pratiche, magari una visita in banca o in posta si rivelerà più importante del previsto. Toro, se aspettate di sentirvi pronti, resterete fermi per sempre. Partite e aggiustate il tiro strada facendo piuttosto. La vera crescita avviene mentre si cammina, non prima di partire. Gemelli, la lunga giornata può regalare oggi una buona energia mentale. Delle questioni risolte vanno affrontate il prima possibile. Nel lavoro è fondamentale evitare le scelte impulsive. Cancro, chi è in coppia deve agire con coraggio accanto al partner. I single possono ritrovare la stabilità insieme alla propria famiglia. Nella sfera lavorativa bisogna mettere a punto una nuova strategia. Leone, i cuori solitari devono seguire il proprio istinto. Chi ha una relazione deve cercare di mantenere la calma. I troppi impegni potrebbero farvi perdere la concentrazione. Fate meno e meglio. Vergine, delle emozioni molto intense possono essere vissute con una nuova conoscenza. Chi è solo da tempo però ha molta più ansia nel rapportarsi con una nuova persona. Conviene procedere con calma, anche nel lavoro. Bilancia, chi cerca l'amore può avere delle sensazioni intense con una persona conosciuta da poco. Una rivelazione importante può creare malumori con il partner invece. Nel lavoro affrontate i problemi con lucidità. Scorpione, per la sfera sentimentale è tempo di grandi chiarimenti. Finalmente i single possono fare tante nuove conquiste. Con fiducia è possibile proseguire nell'ambito lavorativo. Sagittario, alcune polemiche vanno gestite con molta calma. Chi ha affrontato una crisi può ritrovare la tranquillità. Nel lavoro, se riuscirete a organizzare con pragmatismo tutti gli impegni, ne verrete a capo facilmente. Capricorno, possono riemergere vecchie malinconie e rovinarvi la giornata oggi. Chi è in coppia può vivere dei momenti di leggerezza insieme alla propria dolce metà. Dopo tanto lavoro è il momento giusto per avere un po' di riposo. Acquario, chi ha una relazione di vecchia data ha dei dubbi da risolvere. Un cambiamento improvviso può creare dei malumori. Nel lavoro ci sono delle buone occasioni per rimettersi in gioco. Pesci, con il partner è possibile vivere un momento emozionante. Delle incomprensioni possono far allontanare invece la famiglia di origine. Con energia e determinazione è possibile affrontare ogni sfida nella sfera professionale. Oggi vi saluto con questo aforisma. La prima vittima della guerra è la verità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: La nota al momento giusto. Mai una parola fuori posto. Questi siamo noi. RBL La Radio punta ad essere con tutta la sua community di ascoltatori l'emittente di riferimento per il VCO, le province di Novara e di Varese. VCO, la provincia di Novara e di Varese. Mettiamo passione in ogni singolo secondo della nostra programmazione. Se vuoi vivere anche tu l'emozione di una radio fatta con un piglio diverso, sei nel posto giusto. Benvenuto su RBL La Radio. Chiama a 0323 55 21 24. Scrivi a commerciale@rbl.it.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
12: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Stava entrando in Italia dal Vallese senza dichiarare i gioielli e orologi di lusso per 2 milioni di euro, ma la finanza l'ha scoperta. Si tratta di una donna che per estinguere la violazione ha pagato 600.000 euro. Ticino, il membro del governo cantonale Claudio Zali della Lega dei Ticinesi, indagato per reati contro l'integrità sessuale. Sentita come testimone una donna trovata poi morta nel lago di Lugano. Revocata a Crevoladossola l'ordinanza di bollitura dell'acqua nelle frazioni di Caldo e Preglia. Le ultime analisi hanno dato parere positivo. Trasporto pubblico scolastico gratuito per chi abita nelle frazioni di Stresa. Lo ha deciso la nuova amministrazione comunale.
13: Il meteo di RVL.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
12: Previsioni del tempo per venerdì 4 settembre, soleggiato con temperature tra 18 e 31 gradi. La tendenza per il fine settimana, prevalenza di bel tempo sia sabato che domenica. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
15: Desiderio Sexy Shop.

Don't Understand Me con Roxette, storia della musica in questa mattinata. Vi siete svegliati bene magari a quest'ora con una canzone del passato? Vabbè, a noi piace emozionarvi. Quasi la metà dei professionisti sanitari usa regolarmente i canali digitali per scopi professionali. Una piccola parte però ha ricevuto una formazione specifica sulla comunicazione sanitaria con i social media. Emerge da una delle più ampie indagini condotte a livello internazionale in medico alla divulgazione medico-scientifica sul web. Lo studio ha visto il coinvolgimento di un gruppo di lavoro multidisciplinare che ha analizzato un campione rappresentativo di oltre 200 professionisti italiani, tra dermatologi strutturati, medici specializzandi, infermieri, studenti di medicina. L'indagine evidenzia una netta spaccatura tra i più giovani, attivi con disinvoltura su Instagram e TikTok, e colleghi con maggiore esperienza clinica ma distanti dalle logiche della comunicazione digitale. Devono migliorare anche loro? C'è zucchero!

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te

politici e social media. Mentre la disinformazione sanitaria viaggia sui canali digitali, oltre il 75% degli intervistati chiede l'adozione immediata di raccomandazioni ufficiali e delle linee guida etiche per tutelarsi dai rischi medico-legali e imparare a tradurre le evidenze scientifiche in un linguaggio accessibile. La comunicazione sanitaria online non può più essere lasciata all'improvvisazione o gli algoritmi delle fake news. I social media sono uno straordinario strumento di prevenzione e divulgazione scientifica, ma possono diventarlo appieno solo se sono guidati da competenze adeguate e da un quadro di riferimento etico condiviso. Nel caso, comunque, attenzione a tutte le fake news.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale è su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese! Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Non è mai troppo presto.
16: Non è mai troppo presto.
14: Comincia la giornata con RVL La Radio.

era Star Woman. Peggy Goo continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del momento. Beh, certo, si parla di lei come DJ e soprattutto come gossip, perché forse c'è questa liaison con Berrettini, ma cresce l'interesse per il suo stile, da anni punto di riferimento per il mondo della moda, come quello che riguarda la collezione di borse, modelli vintage, accessori di lusso che riflettono la sua estetica sofisticata ma mai scontata. Tra i modelli iconici ci sono molte creazioni di Chanel, la flap bag in pelle trapuntata con versioni rare e vintage, e soprattutto borse di tutti i tipi che vengono abbinate ai suoi outfit. Accanto a Chanel, delle Hermès come Kelly e Birkin, considerate da anni tra le borse più esclusive ricercate al mondo, ma anche modelli di Bottega Veneta, Prada, Louis Vuitton e Miu Miu, alternati a pezzi meno conosciuti ma ricercati, spesso provenienti dal vintage. Il suo approccio non segue semplicemente le tendenze del momento. Andate a scoprire.

0: noi poveri DJ che hanno a che fare ancora una volta con console, con serate, ma non con le borse così blasonate e che fanno spendere soldi come quelle di Peggy Goo, ci diamo da fare per raccattare qualcosa, anche per fare qualche seratina in giro qua e là, ci dedichiamo ad altre spese. Vabbè, le mie sono con degli zaini, io ho borse per i dischi e zainetti dove metto di tutto di più, ma altro che marca, firma e quello che vi pare. Se avete qualcosa da regalare, però noi ci siamo, insomma, omaggiate senza problemi. Sta per arrivare Maria Elisa Gualandris, Giornale Caffè, vi auguro il meglio per questo weekend con RVL alla radio, ci ritroviamo qui lunedì, la sveglia suona con noi, non è mai troppo presto, ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
2: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
4: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi e cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
2: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso, coda tra Lago di Como e la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. Traffico intenso sul tratto milanese della A4 con incolonnamenti da viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Critica la situazione sulla tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Per un mezzo che ha preso fuoco ci sono 9 km di coda dal bivio della A4 all'Orenteggio. Il traffico per il momento scorre solo sulla corsia di sorpasso veloce. Sulla stessa tangenziale, ma verso il Laghi, si rallenta con code a tratti anche dal bivio per Milano Vigentina a Corsico Gaggiano. Trafficata anche la tangenziale nord, si sta in fila da Nova Milanese a Monza Sant'Alessandro verso Bologna e da Monza Sant'Alessandro a Viale Zara verso Rho. Rallentamenti e code sulla Milano Meda tra Varedo e il bivio per la tangenziale nord verso Milano. Analoga situazione anche sulla Milano Lecco, con code da Verano Brianza a Carate Nord. Infine si viaggia a rilento con code anche sull'asse interurbano di Bergamo tra Curnasco e Orio al Serio verso Seriate. È tutto per questo appuntamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
8: Ed eccoci qui, dai, che finalmente è venerdì. Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati. Anche questa prima settimana di settembre ce la lasciamo alle spalle, eh? Siamo insieme anche oggi per partire sfogliando i giornali, raccontandoci quello che succede nella nostra zona e bevendoci un buon caffè. Volevo salutare e ringraziare Moira che come sempre ci ha svegliati con Non è mai troppo presto. Adesso si parla appunto di notizie. Scrivetemi se vi va allo 0323 55 21 24, il numero WhatsApp per i vostri messaggini. Sentiamoci anche tramite i nostri social e

Boys, Martin Garrix con gli U2 su RVL la radio. È stata una notte di lavoro per il soccorso alpino, per due escursionisti che sono arrivati tardissimo al Pizzo Andolla ieri sera alle 19:20, hanno dato l'allarme chiedendo aiuto perché era ormai appunto sera e non erano attrezzati per trascorrere la notte in quota. Si sono subito messi in moto i soccorritori, l'elicottero non poteva arrivare perché c'era vento, insomma sono state ore concitate. Poi intorno a mezzanotte è riuscito l'elicottero di Air Zermatt, quindi dalla Svizzera, ad andare a recuperarli, e sono stati riportati insomma alla partenza del per loro percorso illesi. Però veramente l'imprudenza e l'imperizia in questo caso l'ha fatta da padrona. Credo che dovranno anche a questo punto sostenersi le spese dell'elicottero svizzero. È così, è così. Fabio Rovazzi ora, la costiera amalfitana.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Audrey Ober su RVL la radio, e nella notte c'è stato un ulteriore intervento del soccorso alpino per due cercatori di funghi, padre e figlio di Brescia, che non erano rientrati dopo un'uscita nella zona di Arvogno. La moglie ha lanciato l'allarme, i soccorritori sono riusciti a geolocalizzarli poco lontano dall'Alpe Cortina e riportarli in salvo illesi. Hanno partecipato anche i vigili del fuoco e SAGF, oltre ai carabinieri di Domodossola, che hanno verificato la presenza dell'auto sul posto, insomma, da dove erano partiti. Quindi anche questo intervento nella scorsa notte per i soccorritori del, appunto, soccorso alpino, ma anche vigili del fuoco e soccorso alpino della Guardia di Finanza.

fibra e pinguini tattici nucleari con questo Goya su RVL la radio. Tra poco arriverà anche il nostro GR costume e società. Intanto Cat's Eye con Animal.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.
10: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
11: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 4 settembre. Alla mostra del cinema di Venezia, Gerda Taro torna al centro dello sguardo. La ragazza con la Leica, il film di Alina Marazzi tratto dal romanzo di Elena Janecek, vincitore del premio Strega, ha aperto la sezione Orizzonti. Tra finzione, materiali e documentari, racconta la fotografa compagna di Robert Capa, morta nel 1937 durante la guerra civile spagnola. E a lungo ricordata come la prima donna a essere caduta sul campo di battaglia. A Venezia Marazzi ha spiegato come la lettura del libro abbia dato forma al progetto. Ascoltiamola.
12: È stata la lettura del romanzo che mi ha restituito appunto la complessità, la contemporaneità anche di questa figura femminile. Il romanzo già è costruito intrecciando diversi piani temporali, intrecciando narrazione con documentazione storica, e questo ha risuonato particolarmente in me, appunto mi ha fatto immaginare un certo tipo di film che poi sono riuscita a realizzare.
11: 10 anni dopo la prima edizione torna SNS Swan a Legend, il volume curato da Matteo Salamon sulle imbarcazioni disegnate dallo studio americano Sparkman & Stephens e costruite dal cantiere finlandese Nautor tra il 1967 e la fine anni 80. Non una semplice ristampa, ma un'edizione ampliata con nuovi contenuti, disegni e schede dedicati a 15 modelli per gli appassionati. Un archivio tecnico e umano di barche diventate una vera e propria icona della vela. Sentiamo allora Salamon.
13: È un libro che raccoglie la storia del cantiere fin dal giorno della sua nascita, poi illustro ciascuno dei 15 modelli di barche nel dettaglio, il che vuol dire che pubblico tutti i disegni, e poi c'è tutta una parte tecnica che è la parte che forse mi ha divertito di più, che spiega nel dettaglio perché queste barche sono così straordinarie.
11: In chiusura parliamo di musica e memoria all'Aquila. Sabato 5 e domenica 6 settembre torna il jazz italiano per le terre del sisma. La 12ª edizione, intitolata Riflessi, porterà oltre 300 musicisti in più di 20 luoghi del centro storico, nell'anno in cui la città è capitale italiana della cultura. In programma concerti, produzioni originali, incontri e laboratori, gran parte degli appuntamenti sarà a ingresso libero. Tra i protagonisti l'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori, Ada Montellanico, Rosario Giuliani, Rita Marco Tulli, e nella giornata conclusiva Fabrizio Bosso, Giuliano Oliver Mazzariello e i Patagarri. E con questo è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
10: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
14: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Ivana Irama su RVL, la radio, qui in Giornale Caffè in questo 4 di settembre. E c'è stato anche un'importante visita ai vigili del fuoco ieri al comando provinciale di Verbania. È arrivato il direttore regionale appunto del Piemonte, l'ingegner Alessandro Paola, che ha incontrato il personale che ha operato durante l'emergenza incendi boschivi nella nostra provincia. C'era anche il viceprefetto Maria Giulia Borriello, il comandante provinciale Onofrio Lorusso, l'ispettore regionale IB Jacopo Caretti. Ovviamente il direttore ha ringraziato per il lavoro i colleghi e ha evidenziato uno dei punti di forza che hanno caratterizzato questa emergenza: l'impostazione di un modello di comando e controllo di livello interprovinciale che ha avuto la capacità di affrontare e superare le criticità operative mediante valutazioni strategiche e tattiche basate sull'evoluzione dei molteplici scenari su scala regionale. Ha anche detto che ha parlato dell'esperienza acquisita da parte dei vigili del fuoco durante questa fase emergenziale, che nell'ottica del miglioramento continuo rappresenta la base della crescita professionale e dell'innovazione futura. Sarà sicuramente così, sono stati veramente esemplari sia i vigili del fuoco che gli IB che hanno operato durante questa difficile e complessa emergenza. Ora su RVL c'è una novità.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: La nostra pubblicità è semplice, diretta e su misura di cliente. Abbiamo la soluzione per ogni singolo piano di investimento. Una strategia diversificata e mai piatta. La nostra è una pubblicità per molti, ma non per tutti. Chiedici informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivici a commerciale@rbl.it.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

That I Made You Love Me, Ariana Grande su RVL la radio. Domani a Domodossola si terrà una manifestazione del presidio per la Palestina, si chiamerà Il Sudario, una manifestazione che è stata già svolta in altre parti d'Italia. Sarà portato per le vie della città un sudario di 25 metri con scritti i nomi dei quasi 19.000 bambini uccisi a Gaza. Il ritrovo sarà alle 16 in largo Madonna della Neve e poi da lì la manifestazione per il centro di Domodossola. Tra poco su RVL la radio arriverà il momento dell'informazione delle 9, poi ci sarà anche la 4x4, 4 successi dagli anni 90 oggi suonati senza interruzione. Questa mattina avremo più tempo da passare insieme, infatti rimarrò con voi fino alle 11. Ora Alfa e Gigi D'Alessio, mi piace un sacco questa Genova e Napoli.

0: lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia all'avversario dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania, e nell'altra semifinale troveranno la Serbia domenica, la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso, coda tra Lago di Como e la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. Traffico intenso sul tratto milanese della A4 con incolonnamenti da viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Critica la situazione sulla tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Per un mezzo che ha preso fuoco ci sono 9 km di coda dal bivio della A4 all'orienteggio. Il traffico per il momento scorre solo sulla corsia di sorpasso veloce. Sulla stessa tangenziale, ma verso il Laghi, si rallenta con code a tratti anche dal bivio per Milano Vigentina a Corsico Gaggiano. Trafficata anche la tangenziale nord, si sta in fila da Nova Milanese a Monza Sant'Alessandro verso Bologna e da Monza Sant'Alessandro a Viale Zara verso Ro. Rallentamenti e code sulla Milano Meda tra Varedo e il bivio per la tangenziale nord verso Milano. Analoga situazione anche sulla Milano Lecco con code da Verano Brianza a Carate Nord. Infine si viaggia a rilento con code anche sull'asse interurbano di Bergamo tra Curnasco e Orio al Serio verso Seriati. È tutto per questo appuntamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E per questa 4x4 vi sogniamo John Legend, Green Light, Sia e Kendrick Lamar, The Greatest, Jungle con Sunshine, ma partiamo dagli anni 90 con i Di Rotta su Cuba, Gelosia.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: niente male questa Sunshine Jungle che ha chiuso il nostro appuntamento, il primo di oggi, con la 4x4, sempre in diretta su RVL con Giornale e Caffè. Adesso sentiamo com'è la situazione del traffico in Piemonte e poi arriverà anche l'almanacco di questo 4 di settembre.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Brera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre verso Milano si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Caselle. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma.

0: 139.
1: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
2: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 4 settembre 2026 è il 247esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:39 e tramonta alle 19:39. I santi del giorno sono Santa Rosalia e San Mosè. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 settembre del 1781 un gruppo di 44 coloni spagnoli fonda la città di Los Angeles. Nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1900 in Italia entra in vigore la Convenzione dell'AIA sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce l'uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi. E il 4 settembre del 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google Inc. nel garage di una villetta in Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley californiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 settembre del 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua 7ª medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco e il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino. E nel 1977 Francesco Moser a San Cristobal in Venezuela vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 settembre del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 1982 Claudio Baglioni è in cima alle classifiche con Avrai. E nel 1996 Eros Ramazzotti vince il Festival Bar con Più Bella Cosa. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 64 anni il conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano Amadeus. Spegne 52 candeline la cantautrice, chitarrista e compositrice italiana Carmen Consoli. 45 candeline sulla torta della cantautrice, ballerina, attrice, imprenditrice statunitense, vincitrice di 35 Grammy Awards, Beyoncé. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 settembre 2006 di Giacinto Facchetti, una leggenda interista, prima da giocatore, poi da dirigente e presidente. E nel 2007 ci lasciava invece il conduttore televisivo e imitatore italiano Gigi Sabani. E il proverbio del giorno è: all'umiltà, felicità, all'orgoglio, calamità.
1: Ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Passenger, Alex Warren su RVL la radio, le 9.25 di questo venerdì. Tra poco arriveranno le news, l'aggiornamento della situazione locale, quindi il nostro notiziario locale. Prima però c'è Gaia.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Chi ha detto che la pubblicità deve essere per forza costosa? RVL La Radio ha la soluzione giusta per te. La pubblicità sartoriale è su misura per ogni esigenza. Le nostre campagne pubblicitarie partono da solo 70 euro al mese. 70 euro al mese! Cosa aspetti? Chiamaci anche solo per informazioni allo 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Si è concluso intorno alla mezzanotte l'intervento di soccorso sul Pizzo Andolla in Valle Antrona, dove due escursionisti stranieri erano rimasti bloccati. Si tratta di due inglesi. L'allarme era scattato intorno alle 19:20, quando avevano contattato il 112 comunicando di essere appena arrivati in cima. Stremati dalla lunga salita e senza l'attrezzatura necessaria per trascorrere la notte all'aperto, avevano chiesto l'intervento dei soccorsi. Le operazioni si sono rivelate subito complesse a causa delle condizioni meteo in quota. Il forte vento aveva infatti reso impossibile un primo recupero in elicottero. La situazione si è sbloccata intorno a mezzanotte, quando Air Zermatt è riuscita a raggiungere i due escursionisti inglesi e a recuperarli. E un altro intervento nella notte ha visto protagonista il soccorso alpino per due Fungiat, padre e figlio di Brescia, non rientrati in serata dopo un'uscita nella zona di Arvogno. A lanciare l'allarme la moglie, i soccorritori sono riusciti a geolocalizzarli poco lontano dall'Alpe Cortina, tra l'insalvo e l'Esi. Presenti anche i vigili del fuoco e SAG, oltre ai carabinieri di Domodossola, per verificare la presenza dell'auto. Domani sabato a Domodossola si terrà la manifestazione Il Sudario. Sarà portato per le vie della città un sudario di 25 metri con scritti i nomi dei quasi 19.000 bambini uccisi a Gaza. Ritrovo alle 16 in largo Madonna della Neve. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
8: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

0: la cantavano gli 883 nel 1992, adesso con un deca che già sono 10 euro e non 10.000 lire, insomma non si fa proprio nulla. Erano già, avevano già anticipato i tempi Max Pezzali e Mauro Repetto. Va bene, adesso noi torniamo a parlare di letteratura con uno degli ospiti degli appuntamenti di domenica pomeriggio, uno scrittore di fama nazionale, Marco Amerighi, che è appena uscito con un nuovissimo romanzo veramente molto molto bello. Lo ascoltiamo.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.
0: RVL la radio, continuiamo a conoscere gli ospiti di questa 20ª edizione del Festival Letteratura ed è veramente un grande piacere questa mattina avere il nostro ospite Marco Amerighi. Buongiorno e benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, tu arriverai domenica a Verbania, al Parco Besozzi Vegnoli alle 17 per presentare il tuo nuovo romanzo appena uscito da pochi giorni, edito da Bollati Boringhieri, Quanto splende questo nero, una storia che fin dall'incipit mi ha rapita e devo dire veramente affascinante. Tu racconti la storia di due uomini, no? Che vivono a distanza di anni, ma le loro vite si intersecano, possiamo dire?
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Uno si chiama Lorenzo Viani ed è stato il primo pittore espressionista d'Italia, nato 100 anni prima di me, nel 1882, che ha avuto quella che si dice una vita larger than life, quindi una vita in cui è successo di tutto. È cresciuto povero, è diventato anarchico, ma poi è partito volontario nella Prima Guerra Mondiale, è stato a Parigi a cercare fortuna, perché quello che lo distingue ovviamente è un grande talento nella pittura, però anche una sua originalità testarda, perché lui dipingerà sempre di nero e dipingerà sempre gli ultimi, quindi senza tetto, le prostitute, le persone con cui lui vive di fatto in questa Viareggio popolare e un po', per così dire, dimenticata dai più ricchi, e questo non aiuterà la sua carriera. Quindi mentre tutti riescono, frequenta, sono anche però altri locati, c'è Puccini, c'è D'Annunzio, Ungaretti sarà uno dei suoi più grandi amici, tutti gli dicono: ma per chi li fai questi quadri, se li metti in salotto e ti passa l'appetito, se li metti in camera da letto e ti vengono gli incubi? E lui, Lorenzo Viani, dice: io li faccio per me. E questo ovviamente non è proprio così, perché sappiamo che gli artisti vorrebbero anche vivere dalla propria arte, ma è diciamo il grande motore che mette appunto in movimento la storia di Lorenzo.
0: E poi c'è Edoardo.
2: E l'altro personaggio è un personaggio che vive, realmente vivente, che oggi ha 82 anni. Ed è la fortuna di questo libro. È una persona che, come dire, ha fatto tutt'altro nella vita, non è un artista, ma ha dedicato a Lorenzo Viani la sua vita, appassionandosi alle sue opere. Lui a un certo punto ha deciso che questo pittore dimenticato da tutti doveva essere riscoperto e ha lasciato il lavoro e davvero ha dedicato la sua vita a tutto questo, andando incontro è a un destino altrettanto tragico, come se per una sorta di maledizione anche lui dovesse fare la fine di Lorenzo Viani. Ed io dico che è stata una fortuna, perché è stato proprio un tesoro che la ricerca mi ha portato. Quando sono entrato in casa sua, io ho capito che questi erano due fratelli d'anima divisi dal tempo, perché Viani muore nel 36, Enrico nasce nel 45, che non si erano mai conosciuti e che io però nel libro potevo far incontrare per la prima volta. E questo in soldoni è, questo è il romanzo.
0: Questo è il romanzo ed è la magia della scrittura, no? Far conoscere, far rivivere le vite e immaginare anche possibili incontri.
2: Assolutamente, assolutamente, sì, una gran fortuna, devo dire.
0: Venti d'avventura, il tema di quest'anno di letteratura, quindi in questo caso parleremo della vita, dell'avventura di una vita, di due vite, anzi, dell'avventura anche di uno scrittore che si trova a ripercorrerle.
2: Sì, potremmo dire quasi di tre vite, in effetti. Per me, ecco, scrivere questo libro è stato veramente importante. È il primo libro che affonda profondamente in una grande documentazione storica che riguarda tutta la vita di Lorenzo Viani, che va dalla fine dell'Ottocento fino appunto quasi alla fine degli anni 30. Ma poi ha significato anche entrare nella vita di una persona reale, con cui quindi, come dire, parlare, interfacciarsi con quel timore che la resa in romanzo potesse andare anche contro certi desideri. E quindi, ecco, dentro il libro, seppur è un romanzo, quindi travolgente, fatto appunto di incontri, di battute d'arresto, di rinascite, c'è, come dire, anche una riflessione su quella che è l'arte, su quello che può fare l'arte. L'arte di Viani, un'arte coraggiosa che non accetta il compromesso, ma anche la mia in un certo qual modo. Cioè, io stesso da scrittore, scrivendo questo libro, mi sono interrogato su quale fosse la mia missione, qual è la missione della scrittura. Quindi in questo caso la risposta è molto semplice, cioè riportare a galla i dimenticati, quelli che sono stati messi da parte. E questo è anche il motivo per cui il libro è raccontato in prima persona, cioè sono due prime persone che parlano, che si danno il cambio, proprio perché l'idea era quella di lasciare a loro la parola. Sono due personaggi che sono stati tacitati così a lungo che quando ho, come dire, capito per me l'importanza di queste due persone, io avevo un'occasione che non era solo raccontare la sua vita, ma anche dimostrare al mondo che loro avevano qualcosa da dire. E allora questo è un romanzo in cui si entra nella storia e si ascoltano. Si ascoltano Enrico, si ascolta Lorenzo, e alla fine c'è qualche cosa a cui tu accennavi, ma che non posso proprio rivelare, no, perché siamo proprio nelle ultime pagine e non vorrei togliere il gusto poi ai lettori.
0: Assolutamente, anzi sarà bellissimo incontrarci e parlarne, no, dal vivo domenica, sentire proprio dalla tua voce questa grande e bellissima avventura che è questo nuovo romanzo, Quanto splende questo nero, edito da Bollati Boringhieri. Grazie davvero a Marco Amerighi, ci vediamo domenica 6 settembre alle 17 al Parco Besozzi Begnoli a Verbania, grazie.
2: Molto volentieri, grazie a voi, a presto.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
8: Sei su RVL la radio.

The Bowsa, Lose Myself su RVL la radio. Se di solito a quest'ora noi ci salutiamo, oggi no, si va avanti fino alle 11 con Giornale Caffè solo per questa mattina. Tra poco un appuntamento molto ricco con l'informazione delle 10, perché ci saranno il notiziario nazionale, l'infotraffico e l'infocantieri che va in onda nel weekend, e poi dopo torneremo insieme e parleremo anche di meteo, che tempo farà questo fine settimana. Prima però c'è Noemi.

0: starti mai più. Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa, il commissario europeo Fitto, in collegamento video il vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati liquida la leader delle PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è la Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sul raccordo tra Ferriolo e Fondotoce, dal lunedì 7 a venerdì 11 settembre, sarà istituito un senso unico alternato per lavori di sistemazione dei giunti del ponte sul fiume Toce. Il transito sarà regolato nelle ore di punta da movieri e nelle restanti ore da un semaforo. Sulla provinciale 61 Trobaso-Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30 fino al 30 settembre. La provinciale 70B di Craveggia sarà interrotta in entrambe le direzioni da lunedì 7 settembre a venerdì 27 novembre al chilometro 1.100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Anche la provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 0.400 nel comune di Calasca Castiglione per lavori di messa in sicurezza che dureranno fino al 27 settembre. Sulla provinciale 67 di Valle Antrona, per lavori di ricostruzione di un muro di sostegno, si circola a senso unico alternato all'altezza del chilometro 12.400 fino al 30 settembre. Anche sulla provinciale 166 di Valle Ossola Primo Tronco e attivo a Ornavasso, un senso unico alternato, in questo caso per lavori di riasfaltatura fino al 15 settembre, nelle sole fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. Lungo la provinciale 34 dell'Alto Bergante, all'altezza di Via Italia Bevello Carpugnino, senso unico alternato da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, anche in questo caso per rifacimento asfalto, la limitazione sarà attiva tra le 7 e le 18. Infine sulla provinciale 64 Cannero Trarego, senso unico alternato lunedì 7 e martedì 8 settembre tra le 8.30 e le 12 e tra le 13 e le 17 per manutenzione del verde all'imbocco di via Malpaga. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Sono Piero Pratesi, penso che lo abbiate capito, lo sto sostituendo per questa mattina fino alle 11. Adesso parliamo di meteo in questa versione allungata di Giornale e Caffè. Oggi farà caldo e così anche domani, sono previste massime sui 32-33 gradi, massime minime sui 20 gradi. Comunque è previsto bel tempo, qualche nuvola probabilmente nel pomeriggio di domani, ma appunto non ci saranno precipitazioni. Bello anche domenica, attenzione, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature tra i 20 e i 30 gradi. Anche lunedì dovrebbe rimanere bel tempo, ma poi la situazione cambierà tra martedì e mercoledì, quando sono previste piogge che porteranno anche a abbassare notevolmente le temperature, perché le massime scenderanno da 30 a 24 gradi e poi non risaliranno probabilmente più, almeno nei giorni successivi, ma ormai per settembre si dovrebbe rientrare un po' più nei ranghi. Comunque non spingiamoci oltre, quello che vi posso dire è che questo weekend sarà bello caldo, ancora un weekend estivo, ragazzi liberi dalle scuole, insomma ci sentiamo ancora, magari qualcuno deve ancora proprio partire per le ferie, per cui perfetto così. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

Canto d'amore, finale a effetto per questo brano che vede insieme Angelina Mango e Marco Mengoni. E ora adesso bellissimo, giusto per non ripetere, che sta proprio per succedere, che ci ascoltiamo il nuovo brano di Miley Cyrus, una novità, Bass Persuades.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento regionali, dove al momento la circolazione si presenta

0: scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per lavori lungo la provinciale 2. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Lanzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se un marchio è storico, significa che è rimasto stabile per decenni, combattendo con coraggio i periodi più duri. Ed imponendo il suo modo di fare impresa. RVL La Radio, da 4 decenni, è la radio che parla al VCO, alle province di Novara e Varese. Lega il tuo marchio al nostro. Facciamo gioco di squadra. Contattaci 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it. Tra le nostre proposte troverai sicuramente il piano pubblicitario più adatto alle tue esigenze.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
3: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pyjamarun.it.
5: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
11: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
12: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
13: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
14: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
15: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
16: Fai la scelta giusta.
17: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
20: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
21: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
21: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL La Radio.
21: Te le suoniamo di santa ragione.

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E siamo arrivati anche all'appuntamento di venerdì mattina con la musica in vinile, in attesa poi dell'appuntamento esteso e ti ricordi quando, sempre suonato in vinile sabato e domenica tra le 18 e le 20. Come ogni venerdì vi suoniamo una numero uno della Disco Charts, giusto per entrare nel mood del weekend. E vi porto al 27 agosto 1985. È il tredicesimo LP di Aretha Franklin, Who's Zoomin' Who. In quel caso lei si fa chiamare semplicemente Aretha. Tra l'altro questo singolo seguì il successo di Freeway of Love, la canzone scritta dalla stessa Franklin insieme a Narada Michael Walden, ed è Narada Michael Walden che produce il brano. Numero 11 nella UK Single, numero 7 nella Hot 100 di Billboard, numero 2 nella Charts R&B, ma numero 1 nella Disco Charts il 23 novembre del 1985. Per una sola settimana fu il disco più ballato nei club americani. Come numero uno dallo stesso LP in precedenza, sempre a Disco Charts, c'era stata anche Freeway of Love. Ed ecco che vi suono la versione radio mix di Aretha di Who's Zoomin' Who su RVL la radio, nello speciale Ti ricordi quando?

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo venerdì 4 settembre. Partirà il 7 settembre, ma in alcune cantine è già iniziata la raccolta dei primi grappoli di Sangiovese, la vendemmia precoce del Brunello di Montalcino, in anticipo di almeno una settimana rispetto al 2025 e di alcune settimane in confronto ad annate più fresche a causa del forte caldo che ha caratterizzato tutta la stagione estiva. Secondo le prime indicazioni del consorzio del vino Brunello di Montalcino, si spiega in una nota, è attesa una qualità elevata con i vigneti che sono in salute e volumi in linea o leggermente inferiori rispetto all'anno scorso. La vendemmia nelle diverse aree di Montalcino dovrebbe durare per circa 3 settimane. Esiste un luogo a Merano dove il tempo non è un nemico da combattere, ma un elemento da abitare con consapevolezza. Prima che longevity, biohacking e better aging generassero un mercato miliardario ed una nuova forma di turismo, in Alto Adige c'era già chi aveva intuito che salute, alimentazione, estetica e prevenzione avrebbero finito per intrecciarsi. Succede a Merano, dove nel 1982 il re dello Jägermeister inventò il primo hotel dedicato alla longevità, Villa Eden, considerata la prima beauty farm d'Italia. Un luogo che negli anni ha accolto artisti, imprenditori e capi di Stato, trasformandosi da centro dedicato al dimagrimento in uno dei retreat europei di riferimento per il benessere personalizzato. Qui la cucina non è un semplice corredo al soggiorno, ma si trasforma in una terapia gentile. Alla regia di questa complessa macchina del gusto c'è Marcello Corrado. Napoletano di nascita, ma romano d'elezione, ha abbandonato la carriera da commercialista per seguire la folgorazione del corso AIMA con Gualtiero Marchesi. Dopo aver seminato stelle Michelin tra Salerno e la Toscana, dal 2022 ha portato alla The Tasting Room, il fine dining di Villa Eden. Una maturità espressiva che oggi oggi trova conferma nei quattro cappelli Guémillot e nell'ingresso tra i ristoranti consigliati dalla guida Michelin 2026. Appuntamenti da non perdere. Ritorna nella capitale dal 14 al 15 settembre Roma Bar Show, l'evento dedicato al beverage in programma negli spazi della Nuvola nel quartiere dell'Eur, con espositori e buyer provenienti da oltre 30 paesi e protagonisti della scena mondiale del settore. Al centro dell'edizione 2026 temi che stanno trasformando il settore, dalle nuove opportunità di business grazie al buyer program sviluppato con ICE, agenzie e fiere di Parma, al debutto dell'area dedicata al mondo no e low alcohol. Non manca il ritorno del Mexican Village e quello dell'Educational Program. Sul palco della rassegna saliranno alcuni dei protagonisti più influenti della mixology internazionale, chiamati a raccontare non solo le proprie ricette, ma il pensiero, la ricerca e il modello imprenditoriale che hanno reso i loro locali punti di riferimento a livello globale. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
5: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
17: Telesuoniamo di santa ragione.

lassù. Meraviglioso errore di Gianna Nannini, suo nuovo singolo bellissimo che ha scritto con Bruno Rissas e Di Martino. E a marzo, per i fan di Gianna Nannini, vi faccio sapere che partirà la nuova tournée con uno spettacolo in programma al Modigliani Forum di Livorno, e poi ci saranno le ulteriori tappe. Quindi grandissima Gianna, sempre sulla breccia. Ma adesso torniamo alle nostre notizie, perché purtroppo è scattato un nuovo allarme per il soccorso alpino. Vi abbiamo già detto della notte particolarmente impegnativa con due interventi. Adesso si sono attivate le ricerche per un uomo che ieri ha comunicato al fratello che sarebbe andato a pescare nel rio Mondelli, siamo in Valle Anzasca, e questa mattina però il fratello ha denunciato la scomparsa per mancato rientro. Sono al lavoro i volontari della stazione di Macugnaga con il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, stanno lavorando anche le squadre di ricerca nelle forre e i droni dei Vigili del Fuoco. Arriva ora una novità su RVL, Sienna Spiral.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Amico, scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria Dalusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria Dalusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per avviarci al fine settimana. Ariete, ascoltate il vostro bisogno di prendervi una pausa e lasciatevi lo spazio per riflettere senza forzarvi a reagire subito. Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni pratiche, magari una visita in banca o in posta si rivelerà più importante del previsto. Toro, se aspettate di sentirvi pronti, resterete fermi per sempre. Partite e aggiustate il tiro strada facendo piuttosto. La vera crescita avviene mentre si cammina, non prima di partire. Gemelli, la lunga giornata può regalare oggi una buona energia mentale. Delle questioni risolte vanno affrontate il prima possibile. Nel lavoro è fondamentale evitare le scelte impulsive. Cancro, chi è in coppia deve agire con coraggio accanto al partner. I single possono ritrovare la stabilità insieme alla propria famiglia. Nella sfera lavorativa bisogna mettere a punto una nuova strategia. Leone, i cuori solitari devono seguire il proprio istinto. Chi ha una relazione deve cercare di mantenere la calma. I troppi impegni potrebbero farvi perdere la concentrazione. Fate meno e meglio. Vergine, delle emozioni molto intense possono essere vissute con una nuova conoscenza. Chi è solo da tempo però ha molta più ansia nel rapportarsi con una nuova persona. Conviene procedere con calma, anche nel lavoro. Bilancia, chi cerca l'amore può avere delle sensazioni intense con una persona conosciuta da poco. Una rivelazione importante può creare malumori con il partner invece. Nel lavoro affrontate i problemi con lucidità. Scorpione, per la sfera sentimentale è tempo di grandi chiarimenti. Finalmente i single possono fare tante nuove conquiste. Con fiducia è possibile proseguire nell'ambito lavorativo. Sagittario, alcune polemiche vanno gestite con molta calma. Chi ha affrontato una crisi può ritrovare la tranquillità. Nel lavoro, se riuscirete a organizzare con pragmatismo tutti gli impegni, ne verrete a capo facilmente. Capricorno, possono riemergere vecchie malinconie e rovinarvi la giornata oggi. Chi è in coppia può vivere dei momenti di leggerezza insieme alla propria dolce metà. Dopo tanto lavoro è il momento giusto per avere un po' di riposo. Acquario, chi ha una relazione di vecchia data ha dei dubbi da risolvere. Un cambiamento improvviso può creare dei malumori. Nel lavoro ci sono delle buone occasioni per rimettersi in gioco. Pesci, con il partner è possibile vivere un momento emozionante. Delle incomprensioni possono far allontanare invece la famiglia di origine. Con energia e determinazione è possibile affrontare ogni sfida nella sfera professionale. Oggi vi saluto con questo aforisma. La prima vittima della guerra è la verità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari, e noi ci salutiamo qui dopo questa edizione allungata di Giornale Caffè questa mattina. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro un ottimo fine settimana, tra poco arriverà la vostra Vale e insomma buon weekend, come sempre rilassatevi, riposatevi, divertitevi, noi ci sentiamo lunedì alle 8, ciao!

0: Gioielleria Orsi. È laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Da Jenny De Gaetano, batte forte il cuore Ferrari perché irrompe l'appuntamento più importante dell'anno, quello con Monza, con il Gran Premio d'Italia alle 12.30 e alle 16. Le due sessioni di prove libere che daranno le prime indicazioni sull'affidabilità delle monoposto, in particolare le più attese quelle del cavallino che per l'occasione presenterà la livrea simile a quella che accompagnò le gesta di Michael Schumacher, che portò in dote a Maranello 5 mondiali di fila, 6 titoli costruttori. Sulla pista di casa Charles Leclerc ha vinto già due volte nel 2019 e due anni or sono. E allora, perché non pregustare il tris?
2: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale.
1: Pensa positivo anche Lewis Hamilton. Andiamo per vincere, le parole del baronetto inglese, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 dal leader iridato Kimi Antonelli, che partirà dall'ultima fila dopo la penalità per il cambio della power unit e di alcune parti meccaniche. Voltiamo pagina, scatto oggi il lungo weekend della terza di Serie A, quello tra l'altro che precede la ripresa delle coppe europee. A Marassi ore 20 e 45 di fronte Genoa e Como, i liguri ancora a quota zero, i lariani reduci dal blitz di Napoli, di fronte due giovani mister come Daniele De Rossi e Cesc Fabregas.
3: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda la Premier League.
4: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
1: Cambiamo argomento, tennis, soffrono, stringono i denti, ma approdano al terzo turno degli US Open Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente vittoriosi contro l'australiano Schoolkate e il ceco Svercena. Purtroppo debilitato da un malessere causa caldo, eliminato Musetti per mano dell'altro australiano qualificato Sweeney. Troppo forte Fritz per Bellucci. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sirstea. Giornata di vigilia per l'Ital Volley femminile, che domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Sempre domani, ma alle 15, l'altra semifinale tra le padrone di casa turca e la Serbia. Domenica la finale. E comincia l'avventura mondiale delle azzurre del basket. Stasera alle 20.45 a Berlino, debutto contro la Repubblica Ceca. Gli USA domenica, la Cina lunedì, gli altri incroci del girone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
11: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
6: la corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
7: pigiamarun.it.
8: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19. Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
12: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
13: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
15: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
16: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
17: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
19: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
20: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
21: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Visto che l'hanno fatto alcuni miei ex colleghi sindaci di Verbania, voglio anch'io intervenire sul dibattito in merito al Lungolago Sergio Ramelli per esprimere un pensiero che è silenziosamente condiviso da tantissimi concittadini ma poco considerato dai media locali. Così l'ex primo cittadino e deputato Marco Zacchera interviene nel dibattito con una lettera aperta alla sinistra di Verbania. Proprio gli ex colleghi parlano di un insanabile soluzione di continuità nella trasmissione della memoria, dice Zacchera, e non si rendono conto che quella continuità di trasmissione non deve trasformarsi sempre e solo in ricordi a senso unico e in discriminazione, come purtroppo si rischia di fare anche in questo caso. Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, Alessandro Paola, ieri ha incontrato il personale che ha partecipato all'emergenza incendi boschivi. Il direttore ha evidenziato uno dei punti di forza che hanno caratterizzato l'emergenza: l'impostazione di un modello di comando e di controllo a livello interprovinciale che ha avuto la capacità di affrontare e superare le criticità operative mediante valutazioni strategiche e tattiche basate sull'evoluzione dei molteplici scenari su scala regionale. Dal 5 al 13 settembre a Borgomanero torna la festa dell'uva per la 77esima edizione. Sabato la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco alle maschere cittadine Sciora Togna e Carulena in piazza Martiri. Domenica il palio degli asini e delle carriole nel parco di Villa Marazza. Sabato 12 il clou con la sfilata dei carri allegorici e vendemmiali a partire dalle 20. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
21: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 5 settembre, cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
20: RVL informa.
22: Desiderio Sexy Shop

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
15: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità, se è vero.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
16: No.
15: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
18: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
19: Mi sento fortunata.
20: Il premio Oscar Angelina Jolie.
21: Ho il risultato della sua biopsia.
20: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
23: Metta la sua vita in pausa per un po'.
20: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
24: Non gliela daremo vinta.
20: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
13: Super Trailers.
25: Ehi, hey Bugs!
26: Che succede, amico?
25: Parla del film.
26: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
25: E adesso?
26: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
25: Due biglietti e 8 popcorn.
26: Esagerato come sempre.
13: Super Trailers.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Super Trailers.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 03 23 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Bentrovati da Alessandro Cislin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo Reti Unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di esterazione prevista entro il 2028. Due morti in un esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

Mezzogiorno e 4 minuti, con un'ora d'anticipo inizia l'ultima puntata della settimana di Raschiando il fondo del barile. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, buon venerdì, venerdì 4 settembre per essere precisi. Buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Come di consueto possiamo dare il via a 4 ore di diretta su RVL Radio. E per cominciare suoniamo qualcosa per te, l'ultimo disco del Liga.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
10: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
12: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
13: Fai la scelta giusta.
14: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Ricordandovi il prossimo appuntamento live con The Breakfast Club, che sarà domenica 13 settembre, sempre alla pasticceria di Pallanza dalle 9.30 su RVL Radio. Vi abbiamo suonato un brano per darvi l'idea di cosa intendiamo quando diciamo che proponiamo solo la migliore musica house e commerciale. 1997 per Freed From Desire di Gala alle 12.20 minuti. Tra poco Luca Manghera ci parlerà di serie TV e scopriremo quali novità sono in arrivo. Ma prima, a proposito di novità questa volta musicali, J-Ax è uscito con il nuovo album e con la title track, che ci ascoltiamo: Vita, Morte e Miracoli.

0: Yeah.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. Su Sky Now è arrivato il thriller Night Sleeper, fuori controllo. Un ex agente di polizia si trova per caso a bordo di un treno che viene dirottato con un cyberattacco. Inizia così una corsa contro il tempo per salvare i passeggeri e scongiurare una catastrofe. Su Netflix ha invece debuttato il dramma in 8 episodi The Airport Chaplain. Protagonista, come suggerisce il titolo, il cappellano di un aeroporto nella sua missione di portare conforto e aiutare persone in situazioni che non si immaginerebbero all'interno di uno scalo. Il tutto mentre una nuova dirigente non lo vede per nulla di buon occhio. Su Paramount Plus, oltre alla terza stagione dell'acclamato Lioness, la serie d'azione con Zoe Saldana, c'è The Varnell Hill Show, spin-off di una popolare sitcom americana degli anni 90 che segnò il trampolino di lancio per il comico Martin Lawrence. In un'industria che cambia e con dirigenti televisivi pronti a tutto pur di modernizzare, il protagonista prova con le unghie e con i denti a difendere il proprio show, tra celebrità difficili da gestire, scrittori in crisi e produttori esigenti. Il 9 settembre debutta invece su Apple TV Plus Last Scene. La vita di un operatore del centralino della polizia viene sconvolta dall'arrivo di una chiamata che l'uomo crede sia della figlia, scomparsa anni prima quando era solo una ragazzina, in circostanze mai chiarite e ormai dichiarata morta. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

0: Ciao di Anna su RDL Radio, What Girl Wasted, e sta per tornare anche l'informazione locale delle 12.30.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il Drive Time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Si è concluso intorno alla mezzanotte l'intervento di soccorso sul Pizzo Andolla in Valle Antrona, dove due escursionisti stranieri erano rimasti bloccati. Si tratta di due inglesi. L'allarme era scattato intorno alle 19.20 quando avevano contattato il 112 comunicando di essere appena arrivati in cima. Stremati dalla lunga salita e senza l'attrezzatura necessaria per trascorrere la notte all'aperto, avevano chiesto l'intervento dei soccorsi. Le operazioni si sono rivelate subito complesse a causa delle condizioni meteo in quota. Il forte vento aveva infatti reso impossibile un primo recupero in elicottero. La situazione si è sbloccata intorno a mezzanotte quando Air Zermatt è riuscita a raggiungere i due escursionisti inglesi e a recuperarli. E un altro intervento nella notte ha visto protagonista il soccorso alpino per due Fungiat, padre e figlio di Brescia, non rientrati in serata dopo un'uscita nella zona di Arvogno. A lanciare l'allarme la moglie, i soccorritori sono riusciti a geolocalizzarli poco lontano dall'Alpe Cortina e a trarli in salvo illesi. Presenti anche vigili del fuoco e SAGF, oltre ai carabinieri di Domodossola, per verificare la presenza dell'auto. Domani sabato a Domodossola si terrà la manifestazione Il Sudario. Sarà portato per le vie della città un sudario di 25 metri con scritti i nomi dei quasi 19.000 bambini uccisi a Gaza. Ritrovo alle 16 in largo Madonna della Neve. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL la radio.
15: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

DJ e producer scozzese Barry Kenswin è tornato con Dance Dance Dance su RVLL Radio. Ce lo siamo ascoltato in questa prima ora di Raschiando il fondo del barile, perché sì, abbiamo iniziato in anticipo oggi. E siccome siamo in piena pausa pranzo, tra poco vi racconto di come si fa ad avere pollo fritto gratis a vita attraverso un evento che si terrà questo weekend a Modena. Siete disposti a tutto pur di mangiare a sbaffo? Beh, allora, restate lì.

0: mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
12: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
13: Pigiamarun.it.
10: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: di Fulminacci, le 12:52 su RVL Radio con la vostra Male alla scoperta di notizie curiose. E se siete disposti a farvi un tatuaggio, questo weekend a Modena potrete assicurarvi pollo fritto gratis a vita una volta a settimana. La proposta arriva dalla celebre catena di fast food americana KFC, che il 5 e il 6 settembre, in occasione della fiera Modena Nerd, offrirà dei coupon per mangiare gratis nei propri ristoranti per tutta la vita alle persone che accetteranno di tatuarsi il logo KFC sul corpo, trasformandosi di fatto in dei cartelloni pubblicitari ambulanti. Che poi non è specificata la posizione dove devi farti il tatuaggio, quindi si può barare e scegliere un posto nascosto. Sinceramente sono curiosa di sapere in quanti usciranno da lì con KFC inciso su una chiappa.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio, suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
1: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 chilometri dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera, di fronte a Marassi alle 20:45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
3: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato, dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
4: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
3: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza-Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sul raccordo tra Ferriolo e Fondotoce, da lunedì 7 a venerdì 11 settembre sarà istituito un senso unico alternato per lavori di sistemazione dei giunti del ponte sul fiume Toce. Il transito sarà regolato nelle ore di punta da Movieri e nelle restanti ore da un semaforo. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino, che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8:30 e le 17:30 fino al 30 settembre. La provinciale 70B di Craveggia sarà interrotta in entrambe le direzioni da lunedì 7 settembre a venerdì 27 novembre al chilometro 1,100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Anche la provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 0400 nel comune di Calasca Castiglione per lavori di messa in sicurezza che dureranno fino al 27 settembre. Sulla provinciale 67 di Valle Antrona, per lavori di ricostruzione di un muro di sostegno, si circola a senso unico alternato all'altezza del chilometro 12400 fino al 30 settembre. Anche sulla provinciale 166 di Valle Ossola Primo Tronco è attivo a Ornavasso un senso unico alternato, in questo caso per lavori di riasfaltatura fino al 15 settembre nelle sole fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. Lungo la provinciale 34 dell'Alto Vergante all'altezza di Via Italia Bevello Carpugnino, senso unico alternato da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, anche in questo caso per rifacimento asfalto, la limitazione sarà attiva tra le 7 e le 18. Infine sulla provinciale 64 Cannero Trarego, senso unico alternato lunedì 7 e martedì 8 settembre tra le 8.30 e le 12 e tra le 13 e le 17 per manutenzione del verde all'imbocco di via Malpaga. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
5: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
7: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
8: Le 13:05, raschiando il fondo del barile, è iniziato già da un'ora oggi e quindi adesso andiamo a regalarci una prima sequenza di successi estivi. Ascolteremo Fred De Palma con Passione, Some Nights They Fun, La Collegiala di Gary Lowe e subito OMD per Enola Gay.
7: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta

0: Tra le stati che ci siamo rivissuti su RVL e Radio grazie alla musica c'era anche quella del 1984, anno dal quale abbiamo ripescato la Collegiala di Gary Lowe.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
15: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale. RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
16: Super Trailers, il cinema alla radio.
17: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
18: Mi sento fortunata.
19: Il premio Oscar Angelina Jolie?
20: Ho il risultato della sua biopsia.
19: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
20: Metta la sua vita in pausa per un po'.
19: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vinta.
19: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
16: Super Trailers,
21: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
22: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
23: Penso che non sia semplicemente una macchina.
21: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
21: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
23: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
21: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Super Trailers.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno muore.
24: Ma dai.
19: A settembre
25: siamo streghe.
19: Ritorna la magia.
25: E siamo maledette.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
19: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
16: Super Trailers.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
16: Super Trailers.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: Idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
16: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
34: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
35: Te li suoniamo di santa ragione.

Rings di Malcolm Todd, mentre si avvicina l'informazione locale delle 13.30 su RVL Radio. E se volete scrivere alla diretta, mandateci un messaggino su WhatsApp. Il nostro numero è 0323 55 21 24.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Visto che l'hanno fatto alcuni miei ex colleghi sindaci di Verbania, voglio anch'io intervenire sul dibattito in merito al Lungolago Sergio Ramelli per esprimere un pensiero che è silenziosamente condiviso da tantissimi concittadini ma poco considerato dai media locali. Così l'ex primo cittadino e deputato Marco Zacchera interviene nel dibattito con una lettera aperta alla sinistra di Verbania. Proprio gli ex colleghi parlano di un insanabile soluzione di continuità nella trasmissione della memoria, dice Zacchera, e non si rendono conto che quella continuità di trasmissione non deve trasformarsi sempre e solo in ricordi a senso unico e in discriminazione, come purtroppo si rischia di fare anche in questo caso. Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, Alessandro Paola, ieri ha incontrato il personale che ha partecipato all'emergenza incendi boschivi. Il direttore ha evidenziato uno dei punti di forza che hanno caratterizzato l'emergenza: l'impostazione di un modello di comando e di controllo a livello interprovinciale che ha avuto la capacità di affrontare e superare le criticità operative mediante valutazioni strategiche e tattiche basate sull'evoluzione dei molteplici scenari su scala regionale. Dal 5 al 13 settembre a Borgomanero torna la festa dell'uva per la 77esima edizione. Sabato la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco alle maschere cittadine Sciora Togna e Carulena in piazza Martiri. Domenica il palio degli asini e delle carriole nel parco di Villa Marazza. Sabato 12 il clou con la sfilata dei carri allegorici e vendemmiali a partire dalle 20. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 5 settembre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Star su RDL Radio Woman alle 13:40 minuti e riprendendo la notizia curiosa della scorsa ora, ovvero KFC che offre coupon per mangiare gratis nei propri ristoranti a vita a chi questo weekend si tatuerà il suo logo alla fiera Modena Nerd, volevo aggiungere che la trovata non è poi così nuova, è un fenomeno che si chiama skinvertising, quindi pubblicità sulla pelle, iniziato con il nuovo millennio. Il primo ad avere l'idea fu l'americano Jim Nelson nel 2003, quando si tatuò il logo dell'azienda di web hosting CIHost sulla nuca in cambio di $7,000, prendendosi l'impegno di tenere il tatuaggio per almeno 5 anni prima di poterlo modificare o cancellare. Nel 2013 invece l'agenzia immobiliare di Brooklyn Rapid Realty offrì ai suoi dipendenti un aumento del 15% sullo stipendio se si fossero tatuati il nome dell'azienda e 40 persone accettarono senza pensarci due volte. Ma il caso più estremo è sicuramente quello di Billy Gibby, che vi racconterò tra poco. Subito un'altra novità fresca di giornata, è uscito oggi il singolo di Ernia intitolato Dedica.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Oh mia bella Madonnina, che tebrile te lontan.
4: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
5: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: A Verbania, ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
11: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
11: RVL La Radio.
12: Te le suoniamo
11: di santa ragione.

Suona Noemi su RDL Radio, il singolo Tu cosa fai questa sera in collaborazione con Vito Salamanca. E prima di chiudere quest'ora di Raschiando il fondo del barile, chiudiamo l'argomento skinvertising che ci stiamo portando dietro dall'inizio del programma. Il caso più estremo di persone che hanno venduto il proprio corpo come una tela per tatuarsi loghi aziendali al momento è quello di Billy Gibby, che si è fatto 20 tatuaggi per altrettante aziende anche sul volto. E siccome i soldi racimolati in questo modo non gli bastavano per ripagare i debiti che aveva accumulato, sì, la storia è curiosa, ma è anche triste da un lato perché parla di disperazione, è arrivato perfino a cambiare legalmente il proprio nome con quello del suo sponsor principale, HostGator, e adesso è HostGator.com.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 4 settembre. Alla mostra del cinema di Venezia, Gerda Taro torna al centro dello sguardo. La ragazza con la Leica, il film di Alina Marazzi tratto dal romanzo di Elena Janecek, vincitore del premio Strega, ha aperto la sezione Orizzonti. Tra finzione e materiali documentari, racconta la fotografa compagna di Robert Capa, morta nel 1937 durante la guerra civile spagnola e a lungo ricordata come la prima donna a essere caduta sul campo di battaglia. A Venezia Marazzi ha spiegato come la lettura del libro abbia dato forma al progetto. Ascoltiamola.
1: È stata la lettura del romanzo che mi ha restituito appunto la complessità, la contemporaneità anche di questa figura femminile. Il romanzo già è costruito intrecciando diversi piani temporali, con le, diciamo intrecciando narrazione con documentazione storica, e questo ha risuonato particolarmente in me, appunto mi ha fatto immaginare un certo tipo di film che poi sono riuscita a realizzare.
0: 10 anni dopo la prima edizione torna SNS Swan a Legend, il volume curato da Matteo Salamon sulle imbarcazioni disegnate dallo studio americano Sparkman & Stephens e costruite dal cantiere finlandese Nautor tra il 1967 e la fine anni 80. Non una semplice ristampa, ma un'edizione ampliata con nuovi contenuti, disegni e schede dedicati a 15 modelli per gli appassionati. Un archivio tecnico e umano di barche diventate una vera e propria icona della vela. Sentiamo allora Salamon.
2: È un libro che raccoglie la storia del cantiere fin dal giorno della sua nascita, poi illustro ciascuno dei 15 modelli di barche nel dettaglio, il che vuol dire che pubblico tutti i disegni, e poi c'è tutta una parte tecnica che è la parte che forse mi ha divertito di più, che spiega nel dettaglio perché queste barche sono così straordinarie.
0: In chiusura parliamo di musica e memoria all'Aquila. Sabato 5 e domenica 6 settembre torna il jazz italiano per le terre del sisma. La 12ª edizione intitolata Riflessi porterà oltre 300 musicisti in più di 20 luoghi del centro storico, nell'anno in cui la città è capitale italiana della cultura. In programma concerti, produzioni originali, incontri e laboratori, gran parte degli appuntamenti sarà a ingresso libero. Tra i protagonisti l'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori, Ada Montellanico, Rosario Giuliani, Rita Marcotulli e nella giornata conclusiva Fabrizio Bosso, Giulian Oliver Mazzariello e i Patagarri. E con questo è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Le 14:02 inizia un'altra ora per raschiare il fondo del barile in questo venerdì pomeriggio ed un'altra sequenza di successi estivi. Questa volta metteremo in fila la Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31, Sesso e Samba di Gaia e Tony F, Florist con Sax e in testa Dargen D'Amico, la sua. Dove si balla?
3: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade.

0: Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Achille Lauro ci racconta di una generazione in bilico tra eccessi e fragilità. La città degli angeli è il suo disco su RVL Radio in questo venerdì pomeriggio in compagnia della vostra Vale fino alle 16, e con la rubrica Zampa sul cuore vogliamo dare qualche consiglio utile a chi deve prendersi cura di un animale domestico. Per farlo ci colleghiamo con la clinica veterinaria di Domodossola.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Una zampa sul cuore, RVL la radio. Come ci si comporta dopo la sterilizzazione del nostro amico a quattro zampe che tende ad ingrassare? Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
4: Una delle poche controindicazioni post sterilizzazione è proprio quello che il nostro cane o il nostro gatto tende ad aumentare di peso. Esiste in commercio un'alimentazione apposta per cani sterilizzati che è meno ricca di grassi e in generale, se è possibile, bisogna aumentare l'attività fisica, quindi rimanere assolutamente indietro con il cibo, perché anche l'aumento di peso potrebbe indurre il nostro amico a quattro zampe ad avere poi delle gravi patologie quali il diabete, per cui rimanete indietro come quantità e, se possibile, fare più attività fisica.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
14: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
16: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Non è mai troppo tardi per tornare in forma, è quanto sostiene un'equipe di ricercatori australiani. La mezza età, infatti, rappresenterebbe un momento cruciale per lo sviluppo del proprio benessere. Stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero sufficienti 150 minuti di allenamento a settimana. Al centro del lungo studio, 11.000 donne australiane di età compresa tra i 47 e i 52 anni, che sono state seguite mediante test periodici tra il 1998 e il 2019. Un batterio per produrre la carne del futuro, secondo un team di ricerca internazionale, grazie ad un'opera di ingegneria genetica, i cianobatteri sarebbero in grado di produrre in modo economico e sostenibile proteine molto simili a quelle contenute in carne e formaggi senza creare alcun danno al pianeta. Arriva la tecnica definitiva per il restauro delle foto d'epoca. Consumate dal tempo, molte immagini di tempi lontani sono giunte fino a noi in condizioni molto critiche, perdendo così il loro potenziale di informazione. Un team di ricerca internazionale potrebbe aver risolto il problema. Infatti, grazie ad una tecnica molto sofisticata, gli esperti sono riusciti a restaurare le immagini danneggiate, riportandole in vita. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
13: Stop.
15: stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
17: Telesuoniamo di santa ragione.

per te su RVLL Radio. Ci ha pensato in Liga alla musica, portandoci fino alle 14:36 minuti, mentre raschiamo curiosità dal fondo del barile. E c'è un accadde oggi al cinema che vale la pena ricordare. Ma prima di parlarvi del film che usciva in sala il 4 settembre del 1998, vi suono la sua colonna sonora, che era questa qua.

Something è stato ed è tutt'oggi uno dei loro migliori successi commerciali, tanto che debuttò direttamente al primo posto della classifica americana, e il merito di questo è in parte del film Armageddon di Michael Bay, al quale fece da colonna sonora. La pellicola uscì nei cinema italiani il 4 settembre del 1998, prodotta dalla Disney attraverso la sua etichetta Touchstone Pictures, fu il miglior risultato economico che la casa di Topolino riuscì ad ottenere fino a quel momento, incassando 553 milioni di dollari a fronte di un budget di 140 milioni, e si guadagnò 4 nomination agli Oscar, tra cui una per la miglior canzone, andata proprio ad I Don't Want to Miss a Thing e alla sua autrice Diane Warren. Arrivano Mark and Cremont su RVL Radio. Continuiamo con la musica, continuiamo a suonarvele di santa ragione, insieme a loro Serena Brancale e i The Colors per Partenope. Yeah!

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
12: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Le novità RVL di Siena Spyro è Great Expectation, e siccome poco fa nell'Accadde Oggi ci siamo ascoltati gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing per ricordare l'uscita al cinema del film Armageddon, ne approfitto per segnalarvi anche una piccola curiosità che riguarda la band di Steven Tyler. Nel 2027 la compagnia di danza Virginia National Ballet porterà in scena un balletto tutto ispirato alle canzoni degli Aerosmith, dai classici degli anni 70 fino alle hit degli anni 80 e 90, per fondere il linguaggio universale della danza alla potenza del rock. Il debutto è previsto per il 2 maggio all'Hilton Performing Arts Center di Manassas in Virginia, e poi chi lo sa se partiranno mai per un tour mondiale. Li aspettiamo. Aspettiamo anche l'informazione nazionale delle 15 su RVL la radio, mancano pochissimi minuti e li riempiamo con Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un
1: fiore. Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete autostradale è di 2,046 euro al litro per la benzina, 2,157 per il gasolio. Sulle autostrade invece la verde schizza 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Formula 1 a Monza ha acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: RVL la radio, Summer Hit,
4: te le suoniamo di santa ragione.
5: Un minuto ci separa dalle 15, un'ora dalla fine della puntata di oggi di Raschiando il fondo del barile, e dopo le news dall'Italia e dal mondo siamo pronti per ritornare di nuovo nelle estati passate. Questi sono i tormentoni che vi suoneremo: Relax dei Frankie Goes to Hollywood, North Sud-Ovest Est degli 883, i The Black Eyed Peas con Tonight, partendo da Florida e la sua Whistle.
3: Summer Hit su RVL la radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Incolonnamenti sulla A9 Milano-Chiasso da Como Monte Olimpino a Chiasso per chi è diretto in Svizzera. In Liguria sulla A12 Genova-Livorno per un mezzo in panne, fila di 3 km tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Trafficata la auto Brenner lungo la carreggiata verso Modena. Prima code a tratti da chiusa Val Gardena a Filago di Garda a sud, successivamente 4 km di coda tra Carpi e il bivio per l'auto Sole. Incolonnamenti per 2 km è sulla A23 Palmanova a Tarvisio alla barriera di Ugovizza per attraversare il confine. Fine di Stato. Sulla 14 Adriatica per incidente 8 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Al momento si transita su un'unica corsia. Sul tratto marchigiano della stessa Adriatica si sta in fila per 4 km a causa di un mezzo in panne tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara. Ancora disagi infine sulla A16 Napoli Canosa per un precedente incidente che ha coinvolto 3 mezzi pesanti in galleria. Resta chiuso con traffico bloccato all'interno il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, dove al momento segnaliamo 5 km di coda, si può poi percorrere la via Appia, seguire le indicazioni per Prato la Serra e rientrare in autostrada da Avellino Est. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Ehi, mi senti?
4: Sì,
3: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
5: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Edo, sei pronto?
11: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
10: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
11: Hai già scelto il tuo pigiama?
10: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
11: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
10: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
11: Pigiamarun.it.
12: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
15: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
16: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in

0: Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
3: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: ti dico Cat's Eye e pensi a un trio di ladre, significa che stai invecchiando esattamente come me, perché per i giovanissimi le Cat's Eye sono uno dei gruppi sulla cresta dell'onda al momento. La loro Animal su RVLL Radio, e per prepararci al weekend scoprendo eventi e spettacoli del Piemonte arriva Wason.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Una serata a Torino negli spazi dei Musei Reali dedicata al vino, con cantine, degustazioni, incontri e musica. Sabato 5 settembre dalle 18 alle 24, i giardini dei Musei Reali di Torino, in Piazzetta Reale, ospitano la quinta edizione della Vendemmia Reale. La manifestazione si svolge all'interno di una notte ai Musei Reali tra giardini e Palazzo Reale Open Party con Rashid, ex Otago, organizzato da Club Silenzio, partner ufficiale dell'evento. Saranno presenti oltre 30 realtà vitivinicole da tutta Italia e più di 150 vini in degustazione, con la partecipazione diretta di vignaioli e vignaiole. La città di Susa si prepara ad accogliere la prima edizione di SusArt, nuova manifestazione spin-off di Torino Comics, in programma sabato 5 settembre e domenica 6 settembre. L'evento, a ingresso gratuito, è organizzato da Torino Comics in collaborazione con Proloco Susa e Susa Eventi e con il patrocinio del comune di Susa. Per due giorni, fumetto, illustrazione, cosplay, musica live, videogames, cultura giapponese e immaginario fantasy dialogano con alcuni dei luoghi più suggestivi della città: il Castello dell'Adelaide, il Museo Civico Città di Susa, il Parco di Augusto e l'Anfiteatro Romano. In occasione dei 320 anni dell'assedio di Torino del 1706, il capoluogo piemontese ricorda la vittoria e il sacrificio di Pietro Micca, figura simbolo della resistenza durante i 117 giorni di scontro con l'esercito franco-spagnolo. Il calendario del 5 settembre comprende visite guidate, rievocazioni storiche e cerimonie istituzionali rivolte ai cittadini e turisti per ripercorrere una vicenda che segnò profondamente il destino di Torino. Per informazioni, www.museopietromicca.it. Anche nel mese di settembre proseguono le visite guidate al Castello del Valentino di Torino, un'occasione per scoprire dall'interno una delle residenze reali più affascinanti della città. Il castello, che ogni giorno ospita le attività del Politecnico di Torino, apre periodicamente le sue porte ai visitatori, consentendo di ammirare ambienti normalmente non accessibili al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi online attraverso l'apposito calendario disponibile sul sito ufficiale castellodelvalentino.polito.it. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: Noi ci siamo
6: per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL
6: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio,
6: te le suoniamo di santa ragione.

scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: Sfornati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
1: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Si è concluso intorno alla mezzanotte l'intervento di soccorso sul Pizzo Andolla in Valle Antrona, dove 2 escursionisti stranieri erano rimasti bloccati. Si tratta di 2 inglesi. L'allarme era scattato intorno alle 19:20, quando avevano contattato il 112 comunicando di essere appena arrivati in cima. Stremati dalla lunga salita e senza l'attrezzatura necessaria per trascorrere la notte all'aperto, avevano chiesto l'intervento dei soccorsi. Le operazioni si sono rivelate subito complesse a causa delle condizioni meteo in quota. Il forte vento aveva infatti reso impossibile un primo recupero in elicottero. La situazione si è sbloccata intorno a mezzanotte, quando Air Zermatt è riuscita a raggiungere i 2 escursionisti inglesi e a recuperarli. E un altro intervento nella notte ha visto protagonista il soccorso alpino per 2 fungiat, padre e figlio di Brescia, non rientrati in serata dopo un'uscita nella zona di Arvogno. A lanciare l'allarme la moglie, i soccorritori sono riusciti a geolocalizzarli poco lontano dall'Alpe Cortina e a trarli in salvo illesi. Presenti anche vigili del fuoco e SAGF, oltre ai carabinieri di Domodossola, per verificare la presenza dell'auto. Domani sabato a Domodossola si terrà la manifestazione Il Sudario. Sarà portato per le vie della città, un sudario di 25 metri con scritti i nomi dei quasi 19.000 bambini uccisi a Gaza. Ritrovo alle 16 in largo Madonna della Neve. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
14: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Una canzone vecchia di 5 anni, arriva dal 2021 la collaborazione che metteva insieme Ernia, Sfera e Basta e Carl Brave, di notte su RVL Radio. E io vi ricordo che una novità che abbiamo inserito recentemente il venerdì e che trovate molto utile, perché ci stanno arrivando parecchi feedback di questo tipo, è la rubrica Info Cantieri, che sentirete alle 16 prima dell'inizio di Occhio al Penna, subito dopo l'informazione nazionale, ma che potete leggere anche sulle pagine Facebook ed Instagram di RVL, e poi lì potrete anche condividerla con tutti i vostri amici. Che cos'è? Semplicemente una raccolta dei cantieri e delle modifiche alla viabilità in programma sulle strade del VCO la prossima settimana, così quando vi metterete in macchina per andare al lavoro o per svolgere insomma le vostre faccende, sarete informati se sul vostro percorso incontrerete dei possibili rallentamenti dovuti ai lavori in corso. Utile, molto utile. Arriva una novità. Oh, è tornata Miley Cyrus e questo ci piace un sacco.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno del

My Body Isn't Ready per arrivare fino alle 15:55 con Sombra su RVL Radio e per salutarci dopo 4 ore passate a raschiare il fondo del barile. Ci risentiremo lunedì dalle 13 quando rientreremo nel nostro orario canonico. Nel frattempo godetevi il weekend e anche il resto del venerdì pomeriggio che continua con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna. La vostra Male vi augura buon divertimento e ci aggiungo baci, abbracci e ciao ciao.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva partiti e le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticane pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sul raccordo tra Ferriolo e Fondotoce, dal lunedì 7 a venerdì 11 settembre, sarà istituito un senso unico alternato per lavori di sistemazione dei giunti del ponte sul fiume Toce. Il transito sarà regolato nelle ore di punta da movieri e nelle restanti ore da un semaforo. Sulla provinciale 61 Trobaso-Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30 fino al 30 settembre. La provinciale 70B di Craveggia sarà interrotta in entrambe le direzioni da lunedì 7 settembre a venerdì 27 novembre al chilometro 1.100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Anche la provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 0.400 nel comune di Calasca Castiglione per lavori di messa in sicurezza che dureranno fino al 27 settembre. Sulla provinciale 67 di Valle Antrona, per lavori di ricostruzione di un muro di sostegno, si circola a senso unico alternato all'altezza del chilometro 12.400 fino al 30 settembre. Anche sulla provinciale 166 di Valle Ossola Primo Tronco e attivo a Ornavasso, un senso unico alternato, in questo caso per lavori di riasfaltatura fino al 15 settembre, nelle sole fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. Lungo la provinciale 34 dell'Alto Vergante, all'altezza di Via Italia, Italia, Bevello Carpugnino, senso unico alternato da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, anche in questo caso per rifacimento asfalto, la limitazione sarà attiva tra le 7 e le 18. Infine sulla provinciale 64 Cannero-Trarego, senso unico alternato lunedì 7 e martedì 8 settembre, tra le 8.30 e le 12 e tra le 13 e le 17 per manutenzione del verde all'imbocco di via Malpaga. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
0: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
4: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.
5: Venerdì pomeriggio, RVL la radio, buon pomeriggio a tutti voi da Marco Pennachini, 4 settembre 2026, un saluto anche alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti ad affrontare queste tre ore insieme e le iniziamo così.

Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso su RVL che ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi, così come vi ricordo che ci trovate sui social, Instagram, Facebook, RVL e la radio. Ci trovate sempre così pronti a raccontarvi tutto quello che c'è da dire sulla nostra radio, tutto quello che c'è ancora da dire per l'estate. Voi direte come l'estate? Beh, oggi è 4 da calendario, al 21 almeno bisogna ancora stare con il mood estivo. Bruno Mars, On My Soul.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento regionali, dove al momento la circolazione si presenta scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 2 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Lanzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontano.
11: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Elena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese su RVL Radio. Ieri abbiamo fatto una giornata hot da un punto di vista, nel senso, no, dal peperoncino, tutte queste cose qui. Oggi è un'altra giornata hot, ma da un altro punto di vista, perché il 4 di settembre è la giornata mondiale del benessere sessuale. È la giornata in cui dobbiamo essere consapevoli di questo aspetto della nostra vita e dobbiamo parlarne, ma non che vai in giro a dire ma lo sai che ieri, no, parlarne nel senso positivo del termine, anche insegnare alle nuove generazioni. Se ne parla sempre spesso, no, dell'educazione sessuale nelle scuole, ma anche all'interno della famiglia, parlarne apertamente di questo punto, no, della nostra vita che comunque abbiamo in qualche modo. E c'è un dato che vi dico subito, poi lo andiamo ad espandere successivamente. In Italia purtroppo siamo la popolazione europea meno informata su questo tema. Non ci informiamo molto spesso, un po' per imbarazzo. Chris de Serendi, Good Old Days.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torno alla Pijama Run.
6: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pijamarun.it.
8: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

Diesel su RVL la radio, questo è Occhio al Pin, la giornata del benessere sessuale improntata su uno slogan molto bello che è il parliamone, nel senso parliamone tranquillamente senza problemi, perché come dicevano gli italiani invece abbiamo un problema a parlarne, quasi il 50% degli italiani, sia uomini che donne, con una prevalenza degli uomini però, ha un blocco, non ne parla mai di questi argomenti, ne parla solamente in maniera tra virgolette esterna, ma in maniera personale non ne parla mai, neanche con il medico, proprio perché c'è questa sorta di imbarazzo. Invece bisogna fare in modo di parlarne anche con i medici quando c'è un problema, affrontarlo senza problemi. Ma benessere sessuale vuol dire un sacco di cose, vuol dire a quante cose va bene il sesso, oppure vuol dire che cosa si sceglie in alternativa, perché c'è pure questa.

a Marrakesh, Giorno Nannini con America. E dicevo che c'è un'alternativa, sono sempre di più le ricerche dedicate alle nuove generazioni, soprattutto 18-34 anni, in riferimento alla sfera sessuale, perché ci si sta accorgendo che c'è un po' di disinteresse. E ce n'è una di ricerca che è stata fatta tempo fa sul cibo. Nel senso, hanno chiesto alle nuove generazioni, stavo vedendo il numero di persone, aspettate che l'ho scritto, più di 11.000 persone tra i 18 e i 34 anni di 37 nazionalità differenti, italiani compresi, hanno chiesto: ma preferiresti una serata hot, una serata di passione con il partner, o una cena fuori in quel ristorante, quello bello, esclusivo? Ecco, quasi il 60% ha detto: guarda, io vado a mangiare, facciamo così, poi la serata hot la facciamo un'altra volta.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

Città degli Angeli, lui è Achille Lauro su RVL. Il cibo può essere considerato una sorta di nuovo piacere sessuale, eh? Una cena gourmet vale una notte d'amore per il quasi il 60% della generazione tra i 18 e i 34 anni, scende verso i dai 35 ai 54, e gli over 55 invece dicono: guarda, mi fai mangiare, mangio dopo tranquillamente. Poi facciamo quello che dovevamo fare. Però le nuove generazioni, non solo con la cucina, perché c'è un altro argomento che riguarda la rete. Stare senza internet è possibile, secondo voi, nel 2026? Avere un'idea di essere senza internet per le nuove generazioni è inconcepibile, tant'è che in un sondaggio hanno dichiarato che preferirebbero stare un anno senza sesso, senza neanche guardarlo il partner, piuttosto che senza internet.

Styles, la sua Dance No More. E ci sono diversi sondaggi interessanti a proposito della giornata mondiale del benessere sessuale, eh. Parleremo pure di serie TV, di videogiochi, ma poi vedremo anche delle storie interessanti, perché ogni anno esce il solito sondaggio, la solita ricerca a quante cose fa bene il sesso, che viene rinnovato di anno in anno perché se ne trovano sempre di più. Tra poco le news delle 5, prima Samurai J.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Cristian Chivu.
2: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte, nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare, riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan, scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto De Rossi e Fabregas. In gelo a Como, a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bagli e Darder, eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini. Dalle 17 italiane, la numero 20 del mondo affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è Proda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati per un incidente da poco risolto, ancora code circa 7 km sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio per la Milano-Genova e Corsico-Gaggiano verso la 8 dei Laghi, incolonnamenti per traffico in direzione opposta dal bivio per la 4 a Corsico-Gaggiano. Ancora per incidente si sta in coda sulla tangenziale est tra Segrate e Lambrate verso Lecco, incolonnamenti per traffico sulla tangenziale nord da Nova Milanese a Monza Sant'Alessandro in direzione della A4, trafficato poi l'intero tratto milanese della A4 in direzione di Venezia. Ancora sulla A4 altre code per traffico a tratti tra Rovato e Brescia Est, sempre verso Venezia. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL La Radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
6: Il miglior modo per passare il venerdì pomeriggio è ascoltare RVL La Radio e le nostre Summer Hit con tutto il meglio dell'estate, The Colors, Karma, Giovanotti, l'estate addosso, Litz, Juice. Iniziamo con J Balvin, Safari.
5: Summer Hit su RVL La Radio, Tokyo. I successi di tutte le estati per tutta l'estate, te le suoniamo di santa ragione.
7: Ay, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta.

0: chiude un'altra Summer Hit, ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 104 viene chiusa a Pozzo il Groppo dalle 17 di oggi fino alle 3 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
14: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
15: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
16: L'estate è nei suoi occhi.
8: Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RVL la radio, il venerdì pomeriggio di Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 19. Approfitto per ricordarvi l'appuntamento di domani, il sabato, dalle 16 alle 18, la Saturday Edition di Occhio al Penna, sempre solo qui su RVL la radio. Eagle moving to the sun.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
10: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
11: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione locale di RVL informa, buon pomeriggio da Luca Manghera. Ricerche in corso per un uomo del quale questa mattina è stata segnalata la scomparsa. Si tratta di un pescatore che ieri ha detto al fratello che sarebbe andato a pescare lungo il rio Mondelli a Ceppo Morelli in Valle Anzasca. Da quel momento però non si hanno più sue notizie. La Procura Generale del Canton Ticino ha reso noto l'esito dell'esame tossicologico eseguito sulla 52enne che la scorsa settimana è stata trovata senza vita nel lago di Lugano e che pochi giorni prima era stata sentita come testimone nell'ambito di un procedimento per reati contro l'identità sessuale aperto contro il componente del governo cantonale Claudio Zali. Nel corpo della donna sono stati rilevati una alcolemia molto elevata e delle benzodiazepine che amplificano l'effetto depressivo dell'alcol. La procura ticinese ribadisce che non ci sono elementi per ipotizzare che l'annegamento sia conseguenza di un atto violento. Un 57enne ossolano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di evasione. L'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari, ma l'altro ieri una pattuglia l'ha trovato ad Gebbio senza che avesse ricevuto alcuna autorizzazione a lasciare la detenzione. I militari l'hanno portato in caserma e quindi a casa. Poi ieri lo hanno nuovamente arrestato e portato nella casa circondariale di Verbania, dopo che l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

siamo quasi alla vigilia dei 41 anni da Hounds of Love, quinto album di Kate Bush, che usciva il 16 settembre 1985. All'interno c'è questa Running Up the Hill, singolo storico di Kate Bush, fu il primo singolo proprio estratto da questo disco, numero uno in classifica. Il bello che c'è tornato alla numero uno grazie a Stranger Things, tra il 2022 e 2023, quarta stagione della serie Netflix, viene inserita la canzone, che poi no, si è sentita spesso anche dopo, ed è tornata in classifica nel Regno Unito, perché comunque è una signora canzone, uno dei brani più belli degli anni Ottanta che abbiamo sentito qui su RVL Radio. Questo è Occhio al Penna, fino alle 19 c'è anche Noemi. Stare con...

0: parlato di Stranger Things qualche minuto fa, ricordando Kate Bush, la sua Running Up the Hill, all'interno, no, di questa serie Netflix, e proprio Netflix sembra comparire in un sondaggio di qualche tempo fa, che poi è stato riproposto da diverse altre università, partito da Chicago, passato per New York, pubblicato sul Washington Post, riletto da una psicologa, Jen Tweng, che ha riletto bene i risultati sulle preferenze dei giovani, sempre 18-34 anni, a quanto pare preferiscono, a parte la cucina, a parte internet, i videogiochi e Netflix, e comunque le serie TV e i film sembrano avere una preferenza, soprattutto gli uomini, soprattutto i ragazzi un po' più giovani, e sembrano, c'è sempre sto stereotipo che gli uomini pensano solo a quello, in realtà potrebbero pensare ai videogiochi. Carlo G e Manu Chao, viajando per il mundo.
1: Salida del vuelo con destino

0: botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
3: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pigiamarun.it.
5: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 21.

Erica Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, la loro Partenope nel venerdì pomeriggio di Occhio al Pin su RVL la radio. Oggi giornata mondiale del benessere sessuale, diciamo stiamo vedendo un po' come stiamo messi, soprattutto le fasce più giovani sembrano un po' disinteressate all'argomento. C'è un'altra cosa, questo poi magari si affronterà in altre puntate che faremo, anche sul disinteresse al contatto faccia a faccia. Si tende sempre di più a chiedere di uscire, a vedersi sui social, cioè sul messaggio, su WhatsApp. Non è che te lo chiedo in senso, no? Che ci vediamo al bar, ci vediamo in giro, ci vediamo per strada, in piazza e facciamo una chiacchierata e magari ti chiedo, no? Di stare insieme. No, assolutamente no. Si fa solamente in via internettiana, solamente in via messaggi. C'è Bea Rich, dopo ci sentiamo alle news.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere, dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sul raccordo tra Ferriolo e Fondotoce, da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, sarà istituito un senso unico alternato per lavori di sistemazione dei giunti del ponte sul fiume Toce. Il transito sarà regolato nelle ore di punta da Movieri e nelle restanti ore da un semaforo. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce proseguono i lavori di sostituzione delle barriere stradali tra Trobaso e Santino, che causano un senso unico alternato in funzione tra le 8.30 e le 17.30 fino al 30 settembre. La provinciale 70B di Craveggia sarà interrotta in entrambe le direzioni da lunedì 7 settembre a venerdì 27 novembre al chilometro 1.100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Anche la provinciale 138 di Calasca Castiglione Bis è interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 0.400 nel comune di Calasca Castiglione per lavori di messa in sicurezza che dureranno fino al 27 settembre. Sulla provinciale 67 di Valle Antrona, per lavori di ricostruzione di un muro di sostegno, si circola a senso unico alternato all'altezza del chilometro 12.400 fino al 30 settembre. Anche sulla provinciale 166 di Valle Ossola Primo Tronco è attivo a Ornavasso un senso unico alternato, in questo caso per lavori di riasfaltatura fino al 15 settembre nelle sole fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. Lungo la provinciale 34 dell'Alto Bergante, all'altezza di Via Italia, Italia, Bevello Carpugnino, senso unico alternato da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, anche in questo caso per rifacimento asfalto, la limitazione sarà attiva tra le 7 e le 18. Infine sulla provinciale 64 Cannero Trarego, senso unico alternato lunedì 7 e martedì 8 settembre tra le 8.30 e le 12 e tra le 13 e le 17 per manutenzione del verde all'imbocco di via Malpaga. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: L'estate è più bella da vivere con le nostre Summer Hit. Rosville Negue come un tuono, Marrakesh, Instalova, Pedro Capo e Farruko, Calma. Iniziamo con i Madcon, Don't Worry.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Noriega. Rec 808.
1: Shadow Towers. Puerto Rico.
2: Salutiamo la nostra Summer Hit, ora tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Gaia, bossa nostra.
3: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 267 di Lombardore si viaggia a senso unico alternato per lavori a Leini in orario 7:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
13: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
14: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Gioia con la Bossa Nostra su RVL Radio. Questo è Occhio al Pin fino alle 19. 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi di RVL. Oggi non vi faccio domande. Non vi posso chiedere preferite una serie TV rispetto alla, no, perché sono cose estremamente personali. Vedremo però che per esempio fare sesso è stato confermato fa bene al cervello. I ricercatori della Rutgers University hanno detto guarda, fa benissimo, e lo hanno dimostrato. Questa non so come l'hanno fatta, hanno preso dei volontari e hanno detto senti, fate qualcosa di bello, di movimentato dentro però la stanza, diciamo dentro una macchina per la risonanza magnetica, così vediamo come va il cervello.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.

0: in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
2: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Eseguita l'autopsia sul corpo della donna annegata dopo aver testimoniato in un'inchiesta per reati sessuali aperta su di un ministro del Canton Ticino. Aveva assunto alcol e benzodiazepine e si escludono cause violente. Raffica di interventi di soccorso sulle montagne del Vicio. Recuperati nella notte una coppia di escursionisti inglesi rimasti bloccati dalla fatica sul Pizzandolla e padre e figlio di Brescia che si erano persi mentre cercavano funghi in Valle Bigezzo. Ricerca in corso invece per un uomo scomparso dopo che ieri è andato a pescare in Valle Anzasca. Era ai domiciliari, ma i carabinieri l'hanno trovato a Oggebbio, 57enne ossolano, arrestato dai carabinieri e portato in carcere.
0: Il meteo di RVL.
4: Previsioni del tempo per sabato 5 settembre: cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 18 e 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
2: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Fiorenti, Alfa insieme, buon vento su RVL la radio, questo è Occhio al Pin. Fa bene al cervello fare sesso, è stato visto appunto durante una ricerca di alcuni volontari che l'hanno fatto in una macchina per la risonanza magnetica, e hanno visto come i ricercatori hanno visto come aumenti la funzione del cervello, addirittura, e questo sono andato a leggerlo testualmente, può aumentare anche la capacità di risolvere problemi, di risolvere anche i cruciverba. Io mi sono immaginato questi volontari che mentre erano lì in una macchina per la risonanza magnetica, il dottore diceva: allora risolvimi il 6 orizzontale, e gli dava la definizione per, no, confermare sta teoria. Madonna, Densitoria.

0: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
6: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
9: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
13: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
14: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
16: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Duncan Todd, la sua Earrings su RVL Radio, uno degli esempi per cui il periodo del Covid, che ha portato tante cose brutte, per qualcuno ha portato anche cose belle. Malcolm Todd ha cominciato a suonare chitarra e basso mentre era, appunto, eravamo tutti in pandemia, e piano piano ha cominciato a tirare fuori delle demo, tirare fuori dei pezzi, e tanto successo hanno avuto, tant'è che il suo album Malcolm Todd del 2025 è stato un album rivelazione, e poi questo, l'ultimo, uscito nel giugno 2026, Do That Again, dal quale è stato estratto questo singolo Earrings. Grande popolarità ovviamente sullo streaming, sui social, no? Perché viene tirato fuori così ormai il successo per i più giovani, per quanto riguarda gli artisti. Francesco Gabani, Summer Funk.

insieme a Martin Garrix, gli U2 Fireflies, a chiudere l'appuntamento di questo venerdì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani per l'appuntamento del sabato, la Saturday Edition, dalle 16 alle 18 qui su RVL la radio. Ora lo spazio va a Fabiana con RVL Che Stories.

0: tra poco su RPL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
0: L'economia.
1: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto, inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di Fim CISL, Fiom CGL, Wilm Will e OSB. Attenzione anche all'Electrolux. Fim, Fiom e Wilm hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
2: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
1: In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati per un incidente, incolonnamenti sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e Binasco verso Genova. Trafficato il tratto milanese della A4 con code tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale Est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. Ancora sulla A4, sia per traffico sia per un incidente, ci sono code tra il bivio per la tangenziale Est esterna di Milano e Trezzo in direzione di Venezia. Proseguendo nella stessa direzione, altre code per traffico tra Brescia Ovest ed il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RDL, la radio. 4 settembre, venerdì, quel giorno della settimana che piace a tanti, perché magari qualcuno è pronto per gustarsi il fine settimana. Noi ci siamo anche oggi con Che Stories su RVL, la radio, fino alle 22, dopo Marco Pennacchini, che è stato con voi fino a pochi minuti fa con Occhio al Penna. Io sono la Fabi e anche oggi ho un bel po' di notizie e di curiosità da condividere con voi.
0: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

2026 molto ricco per Blanco, ha rilasciato un nuovo album, c'è stato l'esame di maturità come tutti i ragazzi della sua età, lo abbiamo visto sui social studiare tantissimo, poi ci sono state una serie di date dal vivo per l'estate e ha rilasciato questa Los Angeles che abbiamo appena ascoltato, tratta sempre dal suo ultimo lavoro discografico e anche in questo caso una canzone che conferma la sua capacità di trasformare emozioni intime e fragili in immagini immediate, mantenendo quella scrittura evocativa che negli anni è diventata uno dei suoi tratti distintivi. Adesso c'è Nugenea.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza. Infine vi anticipiamo che sulla A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in ingresso di Santhià in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ehi, mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci

0: 0367.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

Olivia Jean con Baby Steps, questo è il suo ultimo singolo rilasciato. Di Olivia Jean si parla molto in questo periodo, soprattutto perché pare piacere davvero a tutti quanti, e in questo 2026 sta mettendo a segno tantissime belle situazioni anche musicali. Tra le altre cose, visto che in questi giorni pare che gli Amazon Studios abbiano scelto una rosa di nomi per il prossimo James Bond, sono 6 gli attori che potrebbero, ecco, diventare il prossimo 007. Si parla anche di Olivia Jean come la favorita per cantare la prossima sigla di James Bond. Chiaramente sono solamente delle ipotesi, ma staremo a vedere. Angelina Mango adesso assieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di fuoco.
1: Scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimani.

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
11: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Ricerche in corso per un uomo del quale questa mattina è stata segnalata la scomparsa. Si tratta di un pescatore che ieri ha detto al fratello che sarebbe andato a pescare lungo il rio Mondelli a Ceppo Morelli in Valle Anzasca, ma da quel momento non si hanno più sue notizie. Intanto la scorsa notte ha visto i soccorritori impegnati su due diversi fronti, come ci racconta Maria Elisa Gualandris.
15: Si è concluso intorno a mezzanotte l'intervento di soccorso sul Pizzo Andolla in Alta Valle Antrona, dove due escursionisti inglesi erano rimasti bloccati. L'allarme è scattato alle 19 quando avevano contattato il 112 comunicando di essere appena arrivati in cima. Stremati dalla lunga salita e senza l'attrezzatura necessaria per trascorrere la notte all'aperto, avevano chiesto l'intervento dei soccorsi. Le operazioni si sono rivelate subito complesse a causa delle condizioni meteo. Il forte vento aveva fatti reso impossibile un primo recupero in elicottero. La situazione si è sbloccata intorno a mezzanotte quando Air Zermatt è riuscita a raggiungerli e a recuperarli. Intervento sempre la scorsa notte per due Fungiat, padre e figlio di Brescia, non rientrati in serata dopo un'uscita nella zona di Arvogno in Valle Vigezzo a lanciare l'allarme la moglie. I soccorritori sono riusciti a geolocalizzarli poco lontano dall'Alpe Cortina e a trarli in salvo illesi. Presenti anche vigili del fuoco, SAGF e carabinieri di Domodossola.
14: Eseguita l'autopsia sul corpo della 52enne che la scorsa settimana è stata trovata senza vita nel lago di Lugano e che pochi giorni prima era stata sentita come testimone nell'ambito di un procedimento per reati contro l'integrità sessuale aperto contro il componente del governo cantonale Claudio Zali. Nel corpo della donna sono stati rilevati un'alcolemia molto elevata e delle benzodiazepine che amplificano l'effetto depressivo dell'alcol. La procura ticinese ribadisce che non ci sono elementi per ipotizzare che l'annegamento sia conseguenza di un atto violento. Un 57enne ossolano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di evasione. L'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari, ma l'altro ieri una pattuglia l'ha trovato a Oggebbio. I militari l'hanno portato in caserma e quindi a casa, poi ieri lo hanno nuovamente arrestato e portato nella casa circondariale di Verbania dopo che l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.
16: Il meteo di RVL.
5: uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
14: Previsioni del tempo per sabato 5 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 18 e 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
12: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Tommaso Paradiso che ormai si è sposato con la sua Carolina, compagna di vita. Sappiamo che i due hanno avuto anche una bimba, si chiama Anna, e in questi ultimi giorni si sta raccontando parecchio per quanto riguarda questa nuova fase della sua vita, dal no alla reunion dei giornalisti, perché dice è solo nostalgia, cambierebbe qualcosa riportare insomma in scena i dei giornalisti, chissà, mi piaceva molto quel progetto lì, caro Tommaso. E poi sicuramente l'ansia superata sul palco. Tra le altre cose, quest'anno Tommaso Paradiso ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, non ne voleva sapere, invece è tornato, e tra le altre cose ha detto che non esclude l'idea di tornare a calcare il palcoscenico dell'Ariston. Staremo a vedere. The Bausa, Magnetic.

0: De Bausa con Magnetic. Beh, bisogna dire che da quando Serena Brancale ha presentato sui social il fidanzato Dario Morello, tantissimi lo hanno molto apprezzato. È un bellissimo uomo, ma è anche una bellissima coppia. Serena Brancale, infatti, in queste settimane ne ha approfittato anche per postare dei video molto ironici online, delle insomma ore passate insieme al fidanzato, anche sulle note di Al mio paese, ma non solo. E chiaramente tutti hanno chiesto: ma chi è Dario? Beh, insomma, è il fidanzato, come dicevamo, della cantante. I due stanno insieme da circa 2 anni. Lui è un pugile professionista ed è una storia d'amore che prosegue a gonfie vele, tanto che Serena Brancali in una intervista ha detto: beh, ci piacerebbe anche diventare genitori. Vediamo se ci sarà qualche notizia positiva in questo senso. La Brancale la ascoltiamo adesso con Levante e Delia, Al mio paese.
1: Mi sento

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
8: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pigiamarun.it.
10: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Passenger di Alex Warren. Così siamo pronti anche per chiudere la prima ora di Che Stories di oggi, venerdì 4 di settembre. Siamo quasi pronti per lasciare anche spazio alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però ascoltiamo Buona Domenica di

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026.
1: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
3: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
4: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani. Può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
1: Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Non può mancare all'interno di Che Stories anche il 4x4, 4 successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco ritroveremo anche i Linkin Park e ascolteremo anche Cheryl con Fight for This Love, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, ma subito Jovanotti e Per Te.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.
1: Guardo il cielo, non vedo altro colore. Solo grigio piombo che mi spegne il sole.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza. Infine vi anticipiamo che sulla A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in ingresso di Santhià in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
7: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
8: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pigiamarun.it.
7: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
10: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
11: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

My Soul di Bruno Mars, inarrestabile. Perché? Perché pare abbia deciso di ampliare il suo The Romantic Tour con altre 26 nuove date nel 2027. Toccherà, pare, secondo questa notizia, l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Asia. Proprio così ha deciso di aggiungere, insomma, delle date al suo tour. Tornerà in Italia? Dita incrociate. Noemi, tu cosa fai questa sera assieme a Vito Salamanca? Stare con

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
7: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
13: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
14: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
15: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
16: Super Trailers, il cinema alla radio.
17: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
18: A settembre ritorna la magia.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Secondo te siamo maledette?
20: No.
18: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
16: Super Trailers.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
18: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
18: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
18: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
18: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Super Trailers.
28: Ehi, hey Bugs.
29: Che succede, amico?
28: Parla del film.
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn.
29: Esagerato come sempre.
16: Super Trailers.
30: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
31: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
30: Ali.
31: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
16: Super Trailers.
32: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
33: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
34: Penso che non sia semplicemente una macchina.
32: Può un vuoto essere colmato?
33: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
32: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
34: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
32: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
16: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
35: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
36: Per tutta l'estate RVL.
35: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
36: RVL la radio.
35: Te le suoniamo.
36: Di santa ragione.

The Colors e Serena Brancale in questa Partenope. Ma parliamo di Mick, perché probabilmente in questo 2026 questa cantante è riuscita davvero a insomma farsi notare grazie a Fabulous, che è stato il suo primo successo, e anche a Beautiful Freaks che stiamo per ascoltare. Chiaramente lei ha raccontato un po' quella che è stata la sua vita prima del successo. Infatti ci sono stati tanti alti e bassi del suo percorso, e un lavoro che doveva fare, ecco, per mettere via dei soldini, come fanno tantissime persone, per riuscire a raggiungere il suo sogno, e c'è riuscita. Ha detto infatti che Fabulous le ha cambiato la vita. Noi aspettiamo nuova musica, amiche, e non farci attendere troppo. L'ascoltiamo, come detto, con Beautiful Freaks.

Beautiful Freaks di Mick nel nostro Key Stories su RVL, la radio. Lui ha iniziato la sua residency al Madison Square Garden dal 26 di agosto, data appunto dell'esordio del suo tour in terra americana. Ha portato tutte le sue canzoni più importanti e amate, a partire da quelle del suo ultimo disco naturalmente, per poi anche ripercorrere un po' quella che è la sua carriera, iniziata prima nella boy band dei One Direction e poi sfociata in una carriera da solista veramente molto importante. Lui è anche diventato un bravo attore, diciamo che ne ha approfittato anche per dire qualche parola. Ha confermato che per lui questo è un grande privilegio, cioè quello di suonare in questo edificio per la prima volta quando aveva 18 anni. C'è un signore che lavora qui e che lavorava qui anche allora, che mi ha raccontato che quando quel giorno sono sceso dalla macchina ho baciato il pavimento e ho detto: ce l'ho fatta, sono arrivato al Madison Square. E così ne ha approfittato per raccontare anche questo aneddoto in quella che è stata la prima data delle 30 al Madison Square Garden. Lo ascoltiamo con Dance No More.

0: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Summer Funk di Francesco Gabbani. Ancora buon venerdì dalla Fabi, buona serata se vi siete anche appena collegati. Noi abbiamo comunque ancora un'ora di Key Stories da passare insieme su RVL, la radio, tra poco la redazione e poi c'è anche il 4x4, ma adesso ascoltiamo anche Giselle.

in cui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026.
2: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
4: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
5: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
2: Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: Iniziamo alla grande, la terza e ultima ora di Che Stories di questo venerdì, perché abbiamo un 4x4 davvero molto interessante. Tra poco IO Technology, 50 Cent, Madonna e Maluma, poi ritroveremo anche Giovanotti ed Alfa con Buon Vento, ma iniziamo con una canzone bellissima di Notorious B.I.G. o Big, chiamatelo come volete, la sua Get Money.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: ogni weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.
12: Salita del vuelo con destino

e Manu Chao, anche loro hanno unito le forze per questo pezzo. Ma ne approfitto adesso per ricordarvi sempre i nostri canali social, perché RVL la radio sui social, oltre ad essere molto attiva, vi racconta sempre tante cose interessanti. Si va dall'informazione alle curiosità, ai nostri appuntamenti e anche a quelle che sono le date in esterna dove potete venire a fare festa insieme a noi. L'estate secondo me durerà ancora un bel po', quindi approfittatene. Se ancora non l'avete fatto, seguite RVL la radio, cercateci proprio così, sia su Facebook che su Instagram. Bossa nostra, Gaia.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Eseguita l'autopsia sul corpo della donna annegata dopo aver testimoniato in un'inchiesta per reati sessuali aperta su di un ministro del Canton Ticino. Aveva assunto alcol e benzodiazepine e si escludono cause violente. Raffica di interventi di soccorso sulle montagne del Vicino. Recuperati nella notte una coppia di escursionisti inglesi rimasti bloccati dalla fatica sul Pizzandolla e padre e figlio di Brescia che si erano persi mentre cercavano funghi in Valle Bigezzo. Ricerca in corso invece per un uomo scomparso dopo che ieri è andato a pescare in Valle Anzasca. Era ai domiciliari, ma i carabinieri l'hanno trovato a Oggebbio, 57enne ossolano, arrestato dai carabinieri e portato in carcere. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Detto Me di Fulminacci, ma parliamo dell'album Wild delle Cat's Eye. Perché? Perché ha conquistato il primo posto della Billboard 200. È uscito il 14 di agosto il lavoro discografico della girl band, momentaneamente composta da Daniela, Lara, Megan e Yunki, spero di pronunciare bene, che appunto ha rilasciato questo album, conquistando la prima posizione della classifica settimanale appena uscita appunto degli album più venduti in America. Quindi hanno conquistato insomma davvero tutti, sono molto belle, giovani e sono anche decisamente talentuose. Le ascoltiamo, le Cat's Eye con Animal.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
10: Let's go. Sounds good.

Girl Next Door, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. Parliamo di Emma. Emma che ne ha approfittato per concedersi delle belle vacanze in questa estate 2026, ma allo stesso tempo ha anche festeggiato il successo di Antidroga, questo singolo in collaborazione con Fabri Fibra, che è volato subito al primo posto tra i brani più ascoltati. Lanciato qualche mese fa, è una ballata agrodolce, intensa ma anche emozionante, capace di fondere perfettamente l'anima pop della cantante con le inconfondibili rime del rapper di Senigallia. Tra l'altro la canzone è stata anche ribattezzata, se vogliamo, un anti-tormentone estivo. Per noi il tormentone è diventato invece, perché l'ascoltiamo sempre con molto piacere anche all'interno di Che Stories. Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

0: è nei suoi occhi.
1: Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL, la radio. Talk about-

0: Madonna su RVL la radio, e così è arrivato il momento dei saluti. Sì, chiudiamo che stories di oggi venerdì, ma anche di questa settimana. Io però vi invito a rimanere collegati anche durante il weekend, perché su RVL la radio ci sono tanti appuntamenti che vi aspettano e poi tanti grandi successi. E tra poco, dopo l'informazione, torna Adriana Paratore con Day by Day. Dalla Fabia è tutto, vi aspetto lunedì alle 19. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: Tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari, un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. E siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa SORES del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Buonasera amici, buon venerdì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, adesso invece ci sono io con il Day by Day.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

cominciato ad aprire i concerti di Raff, ha partecipato a Sanremo con Confuso e Felice e poi tutto il resto lo sappiamo, ha celebrato anche i 25 anni di carriera il 25 agosto 2021 a Verona. Tanti auguri di buon compleanno a Carmen Consoli.

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
3: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
9: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

settembre del 1968, quando la canzone Street Fighting Man dei Rolling Stone veniva bandita da tutte le radio di Chicago e anche in altre città americane, perché le autorità locali temevano che potesse incitare rivolte. Per quale motivo? Perché la canzone usciva giusto pochi giorni dopo la convention democratica di Chicago, che fu segnata, tanto per cambiare, da durissimi scontri tra polizia e protestanti contro la guerra in Vietnam. E dal momento che la canzone Street Fighting Man, che letteralmente potrebbe essere guerrigliero di strada, anche se in realtà la parola guerrigliero era ironica, ma la canzone invitava comunque a manifestare, fu forse fraintesa, e quindi manifestanti uguale guerrigliero, meglio di no, non la mandiamo in onda. Fatto sta che la canzone fu boicottata, tant'è che ebbe anche pochi riscontri in classifica. Grazie, nessuna radio la mandava in onda, vorrei vedere. Vabbè, questa cosa accadeva il 3 settembre del 1968.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.
11: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
12: In Liguria sulla 7 Milano-Genova dalla mezzanotte alle 6, chiusura tra Bolzaneto e il bivio per la 12 per Livorno in direzione Genova. Sempre dalla mezzanotte alle 6, chiusa la 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Altre interruzione sulla 12 Genova-Livorno, chiusa dalle 23 alle 6 tra Sestri Levante e Lavagna in direzione del capoluogo ligure. In Lombardia sulla diramazione Gallarate-Gattico tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Sesto Calende Besnate in direzione della Milano Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.05 a Milano sulla tangenziale nord, chiusa l'immissione sulla 8 Milano Varese per chi da Rho deve proseguire sia verso Milano e sia verso Varese. In Veneto tra le 22 e le 6 chiusa la 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Con lo stesso orario, quindi 22.06, chiusa anche l'immissione sull'autostrada 4 per chi da Bologna deve proseguire verso Venezia. E sempre dalle 22 alle 6 la stessa 13 sarà chiusa verso Bologna tra Occhiobello e Ferrara Nord. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
11: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

RVL la radio è online, non solo sul sito rvl.it ma anche sui vari social, Instagram e Facebook ad esempio, dove siamo molto molto attivi. Per tenerci aggiornati non dovete fare altro che cliccare sul tasto segui sulle nostre pagine Instagram e Facebook, cercate RVL la radio.

normalmente quando una coppia molto molto famosa cambia casa, si trasferisce, spesso succedono casini con i vicini di casa che fanno petizioni perché non li vogliono, perché vogliono stare tranquilli, non vogliono problemi. Ebbene, dovete sapere che Taylor Swift e Travis Kelce fanno eccezione. A quanto pare i loro futuri vicini non vogliono non vedono l'ora di vederli. Tra poco vi parlo di questa cosa che trovo abbastanza curiosa, state là.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: Noi ci siamo.
7: Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
7: Te le suoniamo di santa ragione.

possono essere amati Taylor Swift e Travis Kelce. Allora, dovete sapere che loro si stanno per trasferire nella nuova casa a Cleveland, che adesso stanno ristrutturando, tra l'altro più di 1000 metri quadri, che ve lo dico a fare, e i futuri vicini di casa hanno detto che non vedono l'ora che si trasferiscano e soprattutto sperano di poterli incontrare. Loro hanno detto: che bello, noi abbiamo il golf club, magari venissero qui così potremmo passare del tempo insieme, noi promettiamo massima privacy. Perché c'è tutta questa differenza tra i futuri vicini di Taylor Swift e Travis Kelce e i futuri vicini di altre star che invece hanno fatto casini? Perché praticamente queste persone qua sono talmente VIP che sono anche abituati a un via vai di gente famosa, quindi a loro non sembra vero di conoscere anche Taylor Swift e Travis Kelce. Loro sono abituati al casino e trovano anche bello, figo vedere frotte di fan che magari vogliono vedere i loro beniamini, però promettono privacy, quindi questa è la condizione sine qua non.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. E siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità, che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sesso RBL, la radio.

0: Evo 3, il City SUV 1.5 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

parlare di P. Diddy perché è stata cambiata di nuovo la data del suo rilascio. Mamma mia, la storia è infinita. Ve ne parlo tra un attimo, state là.

0: di PDD, perché la saga che lo riguarda continua, non finisce mai. Vi avevo raccontato qualche settimana fa che era stata allungata di un mese la data del rilascio dal carcere perché era stato coinvolto in una rissa, tant'è vero che poi era stato anche messo in isolamento. In realtà poi si è saputo che era stato aggredito e lui si era soltanto difeso. Insomma, per farvela breve, alla fine è stata riaccorciata di un mese la data del suo rilascio. Dunque, Sean Diddy Combs dovrebbe uscire dal carcere il 23 febbraio del 2028, anche se dovrà subire altri processi, perché se è vero che adesso l'ha sfangata per quello che riguarda l'accusa di traffico sessuale, in realtà ci sono altre persone che lo hanno accusato di traffico sessuale e per loro si dovrà svolgere poi un altro processo. Quindi non credo che i suoi problemi giudiziari si risolveranno semplicemente tra 3 anni.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Telesuoniamo di santa ragione.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna, dopodiché sarete con Daniel Jack e la musica mixata anni 90, Retape. Adesso però continuiamo ancora per un po' con il Day by Day. Un

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
0: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
7: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pigiamarun.it.
9: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

ritorniamo a parlare di Harry e Meghan, perché si sono ufficialmente trasferiti nel Regno Unito e ve lo avevo detto, il trasferimento non sarà a breve termine, non sappiamo quanto si tratterranno lì, ma sappiamo che sarà per un bel po' di tempo, visto che hanno anche iscritto i bambini a scuola. E la scuola dove andranno i bambini ha mandato una bella letterina a tutti i genitori con un protocollo con tutte le cose importanti da seguire, e vi parlo di questo tra un attimo, rimanete là.

insomma, Harry e Meghan hanno iscritto i bambini a scuola, una scuola prestigiosa per la quale pagheranno tipo 35.000 euro l'anno all'incirca, e la direzione della scuola ha deciso di inviare una lettera a tutti i genitori dicendo che questa scuola è molto prestigiosa e garantisce la privacy di tutti gli studenti, perciò siete pregati di non fotografare i bambini senza il permesso, essere molto riservati per tutto quello che riguarda i ragazzini e soprattutto chi frequenta questa scuola. Insomma, si sta un po' cercando di rafforzare la sicurezza per i figli di Harry e Meghan, ma ovviamente questo sarà poi di beneficio anche per tutti gli altri bambini, che comunque sono bambini VIP se i genitori pagano tutti quei soldi per la scuola. Quindi questi sono gli aggiornamenti, poi vi farò sapere se ne arriveranno altri.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
5: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. E se vi va, scrivetemi, così mi raccontate anche come state programmando il vostro weekend. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: In ogni canzone
8: un brivido di piacere.
7: Sei su RVL la radio.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le rimane.

0: Avevo detto alla mia ex che l'avrei aiutata in matematica in quanto capra colossale, ma vista la febbre a 40 ho dovuto rimandare il tutto ad un altro giorno.
1: Sei un egoista, uno str, pensi solo a te, mi avevi dato la tua parola.
0: Ciao fantastica, continua ad usare l'evidenziatore per mettere in evidenza la X. Amici, questo è solo un piccolo assaggio di quello che succederà tra poco nella rubrica Casi Umani.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Edo, sei pronto?
10: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
9: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
10: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
10: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
10: Pigiamarun.it.
11: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: lassù.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani, presa oggi dalla pagina Facebook ed è subito ex. Il mio ex mi lasciò perché sosteneva che guardavo troppo Naruto e che questo non si addicesse a una ragazza. Prima di andarmene gli appoggiai una mano sul petto e urlai Rasengan! Ciao bello! Sono stata lasciata dopo un anno di storia perché, secondo il mio ex, più che ventenne, avere una relazione era troppo faticoso e gli toglieva troppo tempo, dato che doveva prima di ogni cosa al mondo giocare alla play. L'ultima frase del mio ex è stata: aspettami qui, vado a parcheggiare. Sono passati 5 mesi, avrà trovato traffico. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ovviamente ritorna puntuale domani alla stessa ora. Adesso invece ritorniamo alla musica.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a cercarci anche online sul nostro sito rvl.it e poi sulle pagine Instagram e Facebook. Basta cercare RVL la radio. Io vi lascio con Daniel Jack, vi do un bacio grande, vi auguro buon weekend e ovviamente vi aspetto lunedì sera alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate, i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Dall'estero, Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al gota delle imprese, il forum di Cernobbio, che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato, mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Passiamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi: a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.
5: Let's go! Daniel Jack presents Retape.

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.
12: Daniel Jack presents Retape.